Mes nom es Jan Stecher, dirigent de la Musica Domat, e già vu il buon divertiment con Grischun Sonor, il programma da notte su RTR.

0: des ci cordela lur costum pridaue.
1: Es un Jan Erni, clarinettist de la Chapella Erni. Bun divertiment con la musica populara sün RTR.

Salut, dad Andri Pir. Da tot quels chi passen, chi es tu? Da tot quels chi squassen lur valü, e rasen or lur vertü, spectrum ruot, mas betü cugnaschü, eister incunscheint, ceu bifneint.

La tensión cresce. Il plajair è con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Partai con us vostre fotografie del pli bels moments da ciaccia e la saira, durante le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Tar in accident in bus en l'Engiadina, en pliras personas mortes? Americans ed americanas commemorescenots las attacchias terroristicas davant 25 ans? E Laura, o zaia dina puspein pau nivels, damaun es illura sulle iv. Iela sis, mes nome Alexi Baseglia, bien dien semen. En la vigilanza da Souch ha d'ayer versair in gref accident con un bus de viadi. Da quella ha d'appliras persunas mortes e blessadas, quai a Roman Rüeg da la polizia cantunale grejuna confirman vers RTR.
2: Also es ist ein Reisecar, der ist heute am Nachmittag um die Viertel vor 5 Uhr von Zernetz in Richtung Souch gefahren. Und der ist dann kurz vor Souch, ist dann der verunfallt nach jetzigem Erkenntnisstand ist das ein Selbstunfall und dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
1: La via cantunale tranta Souch e Zernetz è stata bloccata pli dic, entanto quella puspei libra. De pli informazions dall'accident hat la polizia nel decurs del dì. Els haja profondamein schocca e consternada l'accident tragic nel Grischun, scrive il presidente della Confederazione, Guy Parmalè, sin la plataforma X. Parmalè condolesce las famiglias de las persunas mortes. El permette che las circumstanzas dell'accident vengan sclarides de rudent ed engrazia las numeruses forzas de salvament per lur engagi. Era s'exprimida l'interprese de bus per tutiada dels Pajais Bas. Sin sia pagina d'internet scrivella dessa consternada e condolesce las famiglias dels defunts e delles defunctes. Os en il Stadis Units, nur che numerus acts da commemoration an lieu. Jenum nadum ein exakt 25 ans, kil World Trade Center a New York ed il Pentagon a Washington, en stats miras de tatjes terroristicas islamisticas. Pliers anterius presidents americans visiten il monument commemorativ a New York, nur che les duas tours del World Trade Center steven. Con familiars volen prelegir ils noms de les bunumain 3.000 personas mezzadas. Il presidente american actual, Donald Trump, è presente in una commemorazione a Washington. Ed os novitats del sport, il club de hockey de Tavau ha regudegnat sia terza partita della Champions Hockey League. Il HCD ha battì ordai per il club della Polonia, Tichy, con 4-2. Ginevra Servet per conto ha perso Ordaifa contro il campion svedese Skellefteå con 2-3. Domani Ginevra lura ospita Tichy intanto che il HCD fronte Ordaifa sin Skellefteå. Vinevant con Balapé, Bayern München comincia bene in la fase della Liga della Champions League. Il Tudeschi fanno a casa in Kler 5-0 contro Bodø Glimt della Norvegia. Per una sorpresa procura Como, che per la prima giada da in la Champions League. A casa hanno gli italiani battì Leipzig con 4-1. Gli ulteriori risultati, Manchester United ha guadagnato con 4-0 contro Saba, Slavia Praga ha perso a casa contro Lyon con 2-3, ed in pari Inedin ha da Tant tranta Fenerbahce e l'AS Roma, square tranta PSV Eindhoven e Schachter Donetsk. Al US Open dati tales donas il final tranta Elena Rybakina et Arina Sabalenka. Uscì a fronte de man il numero inactual Sabalenka sin Rybakina che diventa jindisdi il numero in. En il Metzfinal sa Rybakina elimina Coco Gauff en 3 sets e davanta Sabalenka batti Jessica Pegula en 2 sets.
3: La meteo.
1: La demaun el ciel an couverte nel grischun del nord ed en il partenz vegni bletsch già e là. En il decurs del dì es elura dappertut per part su le jiv e levet pli chaud. La temperatura maximale tranta 16 grads a Sameden e de Savognin e 25 grads en la region de Cuira. La fin d'emne spetchen dus dis cum bler sulei. Durant il dis se formen mintje mai nivel sur ils colms. Las notts resten freschjes, il di muss il thermometer la sonde fine 23 grad, la domenge fine 24 grad.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch. Rund per il di.
4: Ja, das Wende der Banur in die, ci comienza pro nu con noitats, ci nos avo in se dalner al greif, accident er quarta von sus, es antil ciao de Blairs i occuparai, sarà er otza Banura tema qui a pro RTR. Mesnom Livio Foffa, sa giovigin bundi.

Venerdì 11 settembre, un dì ci comincia fra noi in Grigion con una triste nuova quarta volta su internet sulla via, tanto su internet si è disgraziato e domani vuol garantire dul dì quarta volta la cinque un car. Blair, non sai, a molto ora c'è più persone hanno perso la vita per quella che ti dà in ti ci ha dato differenze ferite. Si capita un tale accident X in un lieu sul mondo. E allora qua aduna una novità, aduna tragic sgrigiaival e di da de studier. In postut se studi vides con familiars de quelle persone. Ma non sa che ci va a vu, si c'è un accident capita pra nu in una via che blers de nu che gnoschen. E allora pisera qua per sentimenti di impisamenti a mo bler più intensivs. Counts morti feriti ci ha dato i coci di snia l'accident, quai non è a mo concient la polizia vo informar otza moments di e dar concient da più details. Ciò che la polizia conferma ed era un car da l'Olanda. In un online in bluder i da a mo una seconda vart dall'accident, ne per quelle persone ci hanno cennu ir aiuta ir saira, pompiers, polizia, salvamento, sanità, nossa gli aut ci desni da clomada ir saira per aiuta. Grazie per quai. E da più, da quai ci desconferma un disquars cul plenader della polizia cantonale dai loro oz dolla set qui a pro RTR. Isha quist di comenza oz provu con un curius sentiment il loro abitant vun un eschut as unix. Gevis listes.

Venerdì a 11 de settembre, las 6 vainci una banura, un po' più speciale. Se ci vi stessi, un buon dì.

0: 6:22 in Blerza domanderanno se usta c'hai porterà a mo quist di. E allora vai sco ercia tot in unia d'occupa in accident tragic con un car sin nossas vias. Da più da quai ci sa sa e ci desconferma fini nossa dai l'ora oz anti las noitats e naturalmente er tema e l'ora do las set. Ma oz a regordaini er vidun atre venimaint, c'è in giun nuvesa spetà hai ci non si era neanche buono da immaginare, ci des insomma possibile, ci in giun venzi l'idea da far a gice. Oz avant 25 Jones, es capita quai ci amuda al mond, ci za arsentis chaos da duni minciuna. 9-11, las attaches terroristicas a New York ed insomma antis Stati Uniti das 11 de settembre del 2001. Un de quese avvenimenti ci nus imbludarà mai più, anzi, ci za sa amo precis co ci desni a savair ed in giua ci za dera quel moment.
1: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
2: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Na! Na! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
3: Tu, oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
4: You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way!
5: The entire building has just collapsed.
6: The whole side has collapsed?
5: The whole building has collapsed.
6: The whole building has collapsed?
5: The building has collapsed.
2: Io avevo visto che c'erano quei propri veri, non so, non avevo messo i canali, che erano proprio dappertutto, in Madem.
7: Forse non credo di capire. Le conseguenze che quei anni, che quei volevano insomma di, erano più giovani.
0: Ne dice che erano di minciuna. Si è una al guardaunza vida quel di. La zataccia del terror da dozza vama Gigi Jones, c'è un midal mont. Sarà oz ad un altro tema qui a pro

0: Oh, Jesus, con cara mamma qui però RTR, vendere di un'ora ed è stato le 6:30. E Claire, ci ci occupa oggi le novità, Alexi Baselgia.
1: In la vicinanza da Souche, hai da ieri versare in greve accident con un bus de viadi. Da quelle implire persone morte e blessate, quai a Roman Ruyuk dalla polizia cantonale Grigione confermata vers RTR. De pli informazioni stat la polizia nel decorso del dì. In Stati Uniti sono le numerose acte di commemorazione. Io non ho mai esatto 25 anni che il World Trade Center a New York e il Pentagon a Washington in stati miras di attacchi terroristici e islamistici. Plirs anteriors presidents americans visiten il monument commemoratif a New York. Il president american actual, Donald Trump, è presente in una commemorazione a Washington. Il club da hockey de Tavau era guadagnassi a terza partita della Champions Hockey League. Il HCD ha battuto ordaifra il club della Polonia Tichy con 4-2. Demà in fronte a Tavau ordaifra sin Skellefteå, il campione della Svezia.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Da gris a blau, se potessi circumscrivere, il dì da dozza, il dì comincia in grigion con bleras, nuvles e in grigion del nord plugini, qua e là. Più tard veni l'ora però via e più sulla livi, doma si podani l'ora era moi alder in pa al sulai. E di veni era in pa in più ciao, tozzi da ciao, con maximal manch sai des grazie a Sameden, des dota squal vainci a Lyon e vainciun grazie anche la region da Quaira. La fin demna dai l'ora duai bes, diz du ton una cella nuvla ma impustut bler sulai i divin erda ciao pucciat.

0: Pront per il dì.
1: Chai füssen Film senza musica. Mi citantis la musica e o milder scol film. I al milder cas, zadaldin per tacts de quella musica. I schon savezzi as portrets dal film davant as ölz. Forza er in bun 3 minuts, curcia nota klein in per tacts della musica d'un das films des ons. Ottaunta.

Pinschat questa melodia. Ed es tons d'un des grands films de sons ottanta. Ma c'è nun, e perciò c'è quello a ozzi una rola, un disimpuls.

0: Forza saved, da lunga, forza a terza domanda, in tempez. C'hai melodia e squisquia? Donna, c'è un tradito, una melodia da un das film da zonza tanta. Ed in pustut, las romanticras. Varrà un da lunga che ne uscì la melodia. Al film era Out of Africa, scudit un das film da zonza tanta, e c'è quel film ad a ci far con ciaciadras. Quai dal daini ossa.
1: RTL Impuls.
0: Donas e Ciaccia, qua nempe al tema das Impuls da quistemna dall'autore ingedinaisa Fadrina Hoffmann.
2: Ils prims ans da mia vita sono cresciute su in Tanzania e l'Africa dell'Ost. Da spela non mai il virus africano mai più abbandonà. I storges o persones con un connex con l'Africa am fascination a moduna. Per esempio, le storie dell'autore Tania Blixen, che ha durante 17 anni una plantagia di caffè in Kenya. Veramente vive il nome Karen Blixen. Ella è nata nel 1885 in una famiglia danese benestante e morta nel 1962. Immortale è diventata tra il suo romanzo autobiografico Out of Africa, che diventa più tardi un film di rinomo mondiale con Robert Redford e Meryl Streep e le role principali. Le scene da ciaccia sono molto presenti ante le scudes di Tania Blixen. Si sombra un ciacciader passionato da bestie grandi e passanteva bler tempi in safaris. Un ciacciader inglese, pilota di ciaccia grande, era l'amante di Karen e sia grande amore. Insieme gli veniva regolarmente a ciaccia di leons e di sulvagina grande. Fascinata di l'impostura della ciaccia da leons. Su diverse fotografie ti le svezzi con leons schlopetati ed una vista contenta. Un motivo ci veniva mosaien dels colonialisti in l'Africa. La ciaccia sco avventura, la ciaccia sco passion tante romanze, la ciaccia sco simbol crudel del colonialismo. E per Tania Blixen er quello in giocella accettare l'inspirazione per sesi storges ci sono otto concienze in tutto il mondo.

0: Gaia con Bossa Nostra qui a Pro RTR desde dalla settesi in venerdì as 11 da settember. Hai, schon schis dich questa data 11 da settember vegn a tots a düni minchüna a di meint co ciel es nia savair e din giu ciel d'era. Per le attacche terroristiche. Se andare per esempio in bureau e curcia Iana Dolienti il radio c'è una viunza sgolà in il World Trade Center ne scoprimmo in pisà ma c'hai pilota sarà qua in stat. Mi immaginea c'è qua esendo questa viuninza da propeller per due persone. Ma poche minuti più tardi curcia il secondo viunza lo sgolà in il grattacielo di Ricler due di questi accidenti impossibile e non è un accidente ed è terror. E dice, minciun e minciuna sia al Gordaunza vide quel mardi das 11 da settembre del 2001. Precis quai es ar nossa domanda da linna. Co sa regordaut vu vide quel di, in giu ad erat, i c'hai feat ist in quel moment. Co c'è no sein, un moment ci amüda al mont.
1: Oh! We saw a shadow, it looked like a plane. Next thing we know, it was boom, boom, and the floor started shaking.
2: Questa arma, questa era imposante, so questa era così, so da in la pelle.
3: Che le usce ars ha in tenta la memoria?
4: Si capite, senza ci proprio in grand eveniment, allù, i spler san proprio an exact, no chi in stoss c'è di scoi an surunia cunquai a ce che am faccia der ispatrats chinis trasi c'è quei propri roba che resta.
1: And you can see the two towers, a huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way!
5: The entire building has just collapsed.
6: The whole side has collapsed.
7: De esse regordo fegge bein, de quals endis de settembre il lavoravel in una recepzione in un grand hotel Silax, a quei dì in quella lobby tutta nina a tolle auto sa fermada a mopli per sequitau quest malets sin televisione a negin sua propria capì c'è ai quei.
8: Sì, da che malgordi fitch precise era in bureau, era vita tagliere una contribuzione da radio e tutta una volta ven calcine di tu surgir in caffetteria lois la televisione ci va l'ovezza sti roba che non è da creare.
9: Ich bin schon kalt, ademmen, aderes, diese Proppen war gordor fitch fitch bain wie der kalt. Zwischen diesen Sätzen informos, dils nos superiors, ci sei a capiton zu ce, in ce fitch tragic, in ce ce cin saveva bezza immaginar, ce in ce capetta.
10: Io non ne pudi mettere avanti questo possibile, ci da che ci sono scelte ribelze in questo momento. Io era scioccata, paralizzata e quel sentimento torna veramente ad una di ciò, molto mincione.
11: Io siamo preciso in una collaboratura a dit i da guerra e da guerra e tutto oggi in tutto scurizzo la televisione e in quel momento, preciso in quel momento, giù lì in quel secondo aeroplano e da là da vendere una pezza ai shock.
12: Noi eravamo in Turchia per fare vacanze, se ora grazie alla doccia, ad Audel o da dove incombra mio uomo era per dire no, no, no. E allora era tutto, aveva buggi in plaid, aveva proprio modo di dire no.
13: Io sai che sono in scuola, che la televisione amava, la mamma era vedere la televisione, io ero si usava la classe per 12 anni. Il focus era in quella televisione, quelle due che bruciavano. Prima bruciavano, allora c'era un luce là, si vedeva, allora...
3: Io avevo in the Jones, allora avevo realizzato per ce ci va proprio, di prossimo della scuola, poi stavo in Galsur da Ken, e non si erano allo risor, sei plazzo da scuola, fare un grand cres, tigni pinz mangs, fare una minuta di silenzio.
14: Come fece il mondo se mi daus da pilo?
10: Questo è difficile da dire.
15: Io credo che forse in tema di avversione incontra certe comminanze, incontra certe etnie che poi vengono più ferme, c'è una disfidanza, incontra altre questioni.
13: Io ho un sentimento, sono l'attacco del 11 settembre, avevo un altro sentimento di sicurezza, avevo un problema, non c'era un problema, ma sono entrato e mi dà quel sentimento, che ho sentito un sicurezza.
16: Pas a segirtat se capeschen budasets, nus se vein bumme de ganis munde tut il stier schliet violent, mun se vein esser engrazieivels per quals logans sintera nua capas sauda adei. Mince gi.
2: Nus se vein se erna quant lönste, nus se vein se entscha questa bella vita, allura se mince di de giudair, also proprio... Ai, nus stan banco.
0: Sagu ci va vu. Ma ci sa dalva to che qui ci fiamo d'una pel yalina e al toc musica ci sa mette in connex con quel di Esenia con Only Time. Per vi ci sda oz fitch bain Ercul accident tragic der saira d'un car con pus morti ferizza sus dal ta kleine ossa. Enia, giunta, non sain ce c'è il futur porta. Tutora, ci dà in tre minuti le novità e là dal Rainer tutto quello che ci sa per il momento dell'accidente e a Sousse.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas da questa damaun? Ter in accident in bus en l'Engiadina en pliras personas mortes? Americans ed americanas commemoration oz las attacchias terroristicas davant 25 jons? E Laura oz aia dina puspe in Palnivels damaun esi sulle jiv. Jelle set, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. En la vicinanza de Souch, ai da ier Versailles in greif accident con in bus de Viadi. Da quel ai da pliras personas mortes e blessades, quai a Roman Rüegt a la polizia cantonale grischuna confirman vers RTR.
2: Also es ist ein Reisecar, der ist heute am Nachmittag um die Viertel vor 5 Uhr von Zernetz in Richtung Souch gefahren. Und der ist dann kurz vor Souch ist dann der verunfallt. Nach jetzigem Erkenntnisstand ist das ein Selbstunfall und da dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
1: La via cantonale tranta Souch e Zernetz ist stand eine Blockade plidit. Entanto quelle puspe libre. De pli informaziuns de l'accident hat la polizia nel decurs del di. El sei profondamein schocca e consternà de l'accident tragic en il Grischun, scrive il presidente della confederazione Guy Parmelin sin la plataforma X. Parmelin condalesce las familias de las personas mortes. El en permette che le circostanze dell'accident vengan sclerides de rudent e den grazie alle numerose forze di salvamento per l'urengaggi. Era s'exprimida l'interpresa de bus per tutiada dal Pajais Bas. Sin sia pagina d'internet scrive ella adesso consternata e condolesce le famiglie del defunct. Ose nel Stati Uniti, nur che numerose acts da commemorazione an lieu. Jenum nadum ein exakt 25 Jons, kill World Trade Center New York ed il Pentagon Washington, en staatsmires de tatjas terroristicas islamisticas. Pliras anteriors presidents americans visiten il monument commemorativ a New York, nur quelles duas tours del World Trade Center steven. Confamiars volen prelegia la als noms de las bunumain 3.000 personas mazzades. Il presidente americano attuale, Donald Trump, è presente in una commemorazione a Washington. La reggenza canadese vuole dare l'Ucraina con 350 milioni di dollari canadesi per la difensione dell'area. Su entri in sconto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il primo ministro canadese Mark Carney dichiarò: «Las armas doan gida da protegge la popolazione e l'infrastruttura da tatjas russas». Vitiers planisesch il Canada, tenor Carney, d'augmentar la produzione de drones ils proximes dusons sin pliers milions stocks. In terz da quelles doai l'Ucraina survenir. Ed os novitats del sport. Il club de hockey de Tavau era gudegnà sia terza partida della Champions Hockey League. Il HCD abbatti ordai fra il club della Polonia, Tichy, con 4-2. Ginevra Servet, per conto, ha perso ordai fra contro il campion svedais, Skellefteå, con 2-3. Demaune Ginevra Servet l'ora ospite. Der Tichy entant kill HCD fronte Ordeifes in Skellefteå. Winnewand cum Ballapé, Bayern München cumenza bain la fase de Liga della Champions League. Il Studeschts van a casa in Clare 5-0 contro Bodø Glimt della Norvegia. Per una sorpresa procura Como, ca per le prime jade da in la Champions League. A casa nel Stalians batti Leipzig cum 4-1. Il ulteriors resultats, Manchester United a Gudignà con 4-0 contro Saba, Slavia Praga persa chiasa contro Lon con 2-3, ed in pari inedina da tant tranta Fenebace e l'AS Roma, sco era tranta PSV Eindhoven a Schachter Donetsk. Al US Open dati tales donas, il final tranta Elena Rybakina ed Arina Sabalenka. Uschi affronta damaun il nummer inaktual, sa Belenka, sin Rybakina, che deventa jendisdi il nummer in. En il Zmetzfinal sa Rybakina elimina Coco Gauff en 3 Sets e davanta sa Belenka batti Jessica Pegula en 2 Sets.
0: La meteo.
1: L'avant mezzdì si mantiene il snivel zank ed il, en il grigion dal nord plugini c'ha e là. Pli tard fai aura pulit sulle jiva. I ven le vet pli chiao dots, con maximal 16 grazie sa meden, 18 grazie schuel, 20 grazie ion e 25 grazie in le region do quira. La fin demne spettion dus dis cum bler sulei. Durante il dì si forma minchia mai incin snivels sur ils colms. Les Notchs restan frestjes, il Dimus il Thermometer de Mount fine 23 Grad, la Domenia fine 24 Grad.
0: Vias e Traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 ai Colonnes, 30 Zetra, Sequira Nord en Direktion Sid. La Regione memia bea Traffic. In sto quinta con fine 15 Minuten de Plitem de Viadi.
0: Quai entstades las Novitats der RTR. Ulteriores informaciones chatai sin rtr.ch.
3: It is la setisis.
0: RTR. Taladamaun a la saire.
3: Es 11 de September, quel di ci ha müda al mont.
4: Quelle usse ars eint in la memoria.
3: Ai, oggi avant 25 anni hai dato le attacche terroristiche negli Stati Uniti e con 9-11. Non la dai un rumaunch che viveva in quella area negli Stati Uniti a patria quel di Iveramainch, fis qua è stato oggi il nostro tema principale, ma allora hai dato ir saira o ir domasi quel greve accidente con un car sui nostri vias quart avant sus. Cioè che la polizia ha un po' di conferma in quel connex quai dal daini giusto scoprasse. Mes nom Liva Foffa, un venerdì in pus reguards fitch special, se giuvis li stess un buon dì.

0: 11 de settembre, sono già dice la data, vieni tutti carius, ed è sempre quel, dice, minciuni, minciuna, saamo in giù celdera e coce les nia savair delle attacche terroristiche del 11 de settembre del 2001. E c'è Maurus Vinzappa. Zur Silvan vivea nempe avant 25 anni in den Stadis Uniti. Er studiea in un'università a Virginia. E la banura des 11 de settembre del 2001, ed era un mardi, con bel time, deral videl prepararsi as notizias per l'università, in sé un disco blers aters, fin ci desnida la novità ci ha mudato tot.
1: Tutta nina venza veu che veniva mal ruoseivel alla classe, allo venus veu que en in sen fet surreal, nus eran en la stanza de scola quasi, de l'universitat, avaseven lu live, lu en tuts natural, ci e uso, ci amarau vina von, questo in moment fet special. Si cecin sa eba bo, mettere a bonna l'uvasea è quasi live.
0: E durante che tutto il mondo ci tesse in New York, hai dato ulteriori attacchi. I terroristi vengono a rapinare 4 avioni. Due, ma più con chains, sono sgolati in this World Trade Center, un a Washington, in il Pentagon, e al quarto a Pennsylvania.
1: Dunque, insieme, in era Leo, in era Virginia, sapevo tutti che si abbigliava, questo è fece. Impressionante, buonamente traumatico, per quale gli auto che era Leo, grazie.
0: Nein, Porträts ci resten, ed is a bad, er wieder sie a wusch, er si des passava in Cicin Gionzi, son amo d'una fitch prescheins. I er orda las reaktions orda sis contuarns, sa regordel, sco si fuss stat er.
1: Las reaktions de tolles persoons, die ava grosche lelleut, caveva contacts, parents, amits, caren elas Twin Towers, caen due morts, a qualas reaktions, quala panica tot insemmen, que vignins bucam blidable.
0: In un momento in cielo a tot zamudai americani e americanas ci ten tot in un'eada tot ater sun esters er sun Maurus Vinzapp coce quai a zamudà per el i sia vita in gli Stati Uniti all'università e coce la resentì quel di er al temp do da più da Maurus Vinzapp ci studia e viveva avant 25 anni in gli Stati Uniti dall'anni 8 a mezzodì qui in il radio o più tardi er su rtr.ch. In 6 minuti si la 7 e mezza.

0: Summer con My Buddies and Treddy er al sulai non esamo pront però dapü da quai dolas nuitats ed es las seti metz Alexi Bazenge c'ha da nov
1: En la vicinanza de Souch hai da ier versair in greve accident con un bus de viadi da quel empliras persunas mortas e blessadas quai a Roman Rüeg da la polizia cantonale grejuna confirmaan vers RTR De pli informazioni stat la polizia nel decorso del dì. E negli Stati Uniti hanno un numero di acti di commemorazione. Ieri non è mai esatto 25 anni che il World Trade Center a New York ed il Pentagon a Washington sono stati miras di attacchi terroristici islamistici. Pliers anteriors presidents americans visitano il monument commemorativo a New York. Il presidente americano attuale, Donald Trump, è presente in una commemorazione a Washington. Il club da hockey da Tavau ha guadagnato la terza partita della Champions Hockey League. Il HCD ha battuto ora per il club della Polonia, Tichy, con 4-2. Domani in fronte a Tavau, ora per il Skellefteå, il campione della Svezia.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Al sulai dovrà ozzin papu lönch in toaletta, al di comainz nempe per gronda part grisch in grigiurn. Qua il ap luginia ramo in pa in postut antil nord. Spütard, veni però süd i di vegn amo vaira b, in mince cas zamo sarà amo al sulai. Dice veni ozzer de ciao più ciat como er con temperaturas maximales da saides grazie a sameden, des dotta squal vainch al ion i vainchun grazie dai ozz antil la region. Quaira.
2: Vias e traffic.
0: Sulle vie dovri pazienza, sull'autostrada a 3 dai nempe colonna stanter cetras i quaira nord e quai in direzione sud. Al motiv es massabler traffic is sto far quint actual manch con fin 10 minuts de più temp pel viadi. Hai di mena pazienza, fat attenzione e buon viadi.
2: Alla saira.
0: Na iotze zucenada in de quest dits chenu cerchain adicun ci io con nu al kikeri ses. Di mena shavu vesse tenia da voglia de far quai faccio ne da pront al telefono in bun 3 minuts e mezz podati l'ora zanunzier fetch quint con vu. Isa giovish in bun di.

Eros ramazzato qui a pro RTR. Non sapevo dul di er al kickeri se Sepp Koraive ha la chance da gudonier al jackpot. I Georgina Yankee ha fatto ora quint al ves gudonia bons in valur da passa 2 mili francs. Alla fin des quint non hai voglio esser. E c'è che nu cercain oz un nov candidato, una nuova candidata ci io con nu al kickeri se. L'unico che vuoi fare è telefono rossa al numero 0800 20 25 30, anche il jackpot da spiegare 186 bons, ma in ovai obbe per questo ed è in mince caso un godon da partecipare almeno un'eada in la vita al kicker ises si è dato un stumbo ristiaine eada ed è simple non omardain l'unico che vuoi fare è telefono 0800 20 25 30.

0: Boniem con Sani Dejnov minuts de las Otesi.
1: Il Kikeri 6
2: presentata folk vos a potia del vich en la region.
0: Nu joain con in cun ci ha schon joa ma schon lunch plü schon ma sbal nempe Gian Janetz de Squal. Bundi ser Gian.
3: Bundi ser Livio.
0: Sir Gian, el es Janet, o se metti direct in connex con Clean, el es er amo d'una fermas reius a Clean, ma vive da spe 40 anni a Squal. I oz es jo quel dia, 11 de settember, c'è is sto domander in giù el stati, coel el ni a savair da quellas minutas, uras, dits, dramatics, ci sono capitati oz avam 25 anni a New York. Se ricorda l'eramo, Sir Gian?
3: Sì, mi ricordo di quella, ma penso che era il lavoro, che era una cosa, c'è una tutta speciale quel momento. Ci sa, allora devo proprio, c'è un cielo, era devo cese, proprio capitamo.
0: E c'è ciò qua allora fatto con lui, perché l'ha visto questo portrait incredibile, sa il qua è?
3: Ma consternazione, che c'è ci può capitare, e scoccia, la prossima volta ci sei stazionato in un aeroplano, era già un paio di sentimenti.
0: Hai robas incredibles qua ci si capita oz avant 25 Jones. Sir Gian, nu Joain ossa però hai Ivain avant nu Joain runda un Angela Hendry es qui d'umbras punct.
4: Bien di.
3: Bon di don Angela.
0: E el hai oerdo ci far con autos de posta. Tieni a spolser per Zep. Questa era stata in un collaborator de del o colleghi de laur.
3: Ah.
0: Anuglia.
3: Zep era il lavoro con era, ed era scuola, però non va non so fici una buona collezione, noi siamo diversi, in persa fuori da posta pensionati, se non fai gitto sul velo e
0: anche
3: schizzo in viene.
0: Una buona clicca, eh?
3: E
0: allora era il tenia
3: svolto? Zep è l'organizzatore.
0: Al tenia era svolto, per esempio, non spera?
3: No, no, non c'è cazzo in svolto.
0: C'è malin non è Gianni Anet, ha? E ora tenirà il Zep a svolto per lei, ha?
3: Sperei, sì.
0: Angela, pronta?
4: Sì. Yeah.
0: Sergian, io crai più o meno, e siete cenuta in la taccia. Un minuto da vent da dossa. Oz za repetan las attacce serrisci che New York per la 25 avla iada.
3: Sì.
4: Correct.
0: La nuova hala di Vans della città da Quaira viene inaugurata questa sera con un concert della band Gotthard.
3: No.
4: Felio.
0: La nuova hala di Vans da Quaira sporge plaza per fin 14.000 persone.
3: Sì. Yeah, sì.
4: Felio.
0: La città 2026 è stata in media per 2,3 gradi più ciada con la città da record fino a quella del 2003.
4: Felio.
0: Al Lioadro de Balapé Svizzer Noa Okaforio per il club del Leeds in Inghilterra.
3: Sì.
4: Correct.
0: New York è la più grande città degli Stati Uniti.
3: No.
4: Felio.
0: A New York è Iosa Vainch avant les duas domes di.
3: No.
4: Correct.
0: Dumaun sono le prime jeux della nuova stagione del campionato di Svizzera di hockey sin glatch.
3: Sì.
4: Felio.
0: Beni Rehmann è nasci avant Pepe Lienhardt.
3: Sì.
4: Correct.
0: RTR emette domani in live stream della sciargiata d'Alpa Müstair?
3: No.
4: Correct.
0: I tenor una ricerca è la stazione principale da trend da Turic, la meldra da tutta l'Europa.
3: Ma già in sì.
4: Correct.
0: Beh, precis. I c'è esi, ni ricerca blera stazioni in tutta l'Europa e Turic guadagnalzo, l'asa CTR co punctual sono strands, c'è sport gastronomica dai bottiglie si dice in avant, Turic numero 1, Plaza 2, Paris, Gare du Nord, Plaza 3, Amsterdam. E allora mo due ulteriori stazioni svizzere ci hanno fatto buona fiore su Plaza 5, Berna e Luzerna e senti la stop 10. Angela, esi in stret?
4: Fetch stretch. Mir eins forza quella si un bigli con stau. La nuova hala di Vans del Merciau de Quera vien propi inaugurada questa sera con un concert de Gotthard. Lu, quella hala porge bigli qui tordi schmeli plaz stin stat sem pais dati 6.400 o 6.500 plaz per personas. La stat 2026 è stata fetch ciao de dentau un bigli 2,3 grads ple ciao de c'è quella de 2003 mo ben 0,4. New York è proprio il più grande mercato degli Stati Uniti. 8,4 milioni di abitanti sono in struce, si immaginano. Allora,
0: botta anche con la Svizzera.
4: Yeah.
0: Botta anche con la...
4: Allora, è un mercato. Et, la nuova stagione di hockey, se il glaccio, un scivo
3: di vita.
4: Esatto, Marti, sei niente. Dentro, in dispretenzione, a quella di Vosa, se si Savel.news. Gratulazione.
0: Grandius, Sergiano.
3: Grazie.
0: Also, se seine Jose schon in Adas in Sayura, in den Lündes die Podesse Leon in Avant, mein Paist ja quai falo, oder el in Gir col Velo.
3: Nein, nein, nein, nein, nein, nein,
0: ok, Sergian, e allora se dal Daini, da ciao in Lündes di Abanura, gli avvisci una bella fin demna.
3: Stessa mai, grazie
0: a tutti. Are vai.
3: In Lündes di.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: Venerdì 11 de settembre in 6 minuti e 6 minuti di un'ora o di una banura speciale per l'una al Gref accident er con più morts avant sus e naturalmente da ricordare in Iozer vide le attacche terroristiche avevamo in Cicinci ons anti Stati Uniti 9-11 il stesso non può mancare in pain buona luna e ha digest ossesi uri temp e per quai esquia ossa nos Gersun Marco. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Livio.
0: Marco, in giù eras tu, curcia tu e genia savair dalle attacche sul World Trade Center del 11 de settembre del 2001.
1: Buona idea.
0: Piccio scherzo, eh?
1: Yeah.
0: Tu eras là un moschino dalla luna.
1: Exact.
0: Ciao, ne stu, ne stu?
1: 2008.
0: Eh? Però tu sai, tu sono nervis questo portretto, sai che ci di capitala?
1: Sì.
0: E c'è te vai allora tras il ciao, se tu studi qui? Sì, quelle
1: sono le tue alte tours, con, as che ne vi noi, si us, veden.
0: Do hai avions?
1: Ah, tu.
0: Se tu vedi allora, ci dice, ti occupa qua, vede c'hai studi in questo momento?
1: De i fa impression che questo bidiao è questo per un fenomeno trist per questo mondo.
0: Se tu es trist, vedo? Hai una magdina, un remedi, che ti fai allora?
1: Luardi ubbidienzi candoilas.
0: Però ti hai a ciao, da in Baselgia?
1: In Combra.
0: In Combra?
1: Con te. Te te.
0: E fai semplicemente anche loro tesi in pisa mainz.
1: Yeah.
0: E studios vida quest.
1: Tutto vince a cubien. Tutto vince a cubien. E trova mo seu temps.
0: Hai es appunto Marco. Ad una positiv. Te velainamo da danci un po' in più allegraivel. Iau sa, curciad era in tia età, venderdì al più bel di d'alemna, ma allegrea sulla fin demna, liber, dormar ora, vezzer colleghi, sir in sortida. Cos'è qua protai?
1: Poi nel venerdì ho son mio preferito di Daliamna. Lo sa se la gra la sonda in aga bostue la va della quarta von la sis.
0: Quarta von la sis. E domani non c'è il plan, sa?
1: De. De me un mondo fai una visita a mia tata, a Sagogne. A noi siamo insieme alla scargata, mi ho una buona pizza del pistrin.
0: Also, tu non ti allegri su tante tata, di per esempio, tu sei la pizza.
1: Poi, sin tata tata, in speciale, avere si la buona pizza.
0: E sulle svaccias?
1: Poi, adesso è un bifenomen.
0: Ok, Marco. E allora, ti ho visto una bellissima fin d'emna.
1: Grazie,
0: Simeon. E mi sono ciao su un lundos di, quando tu sei quinto, e allora, ciao, ci sto passando, forse eri in sonda, sai, e allora in sortida, questa fin d'emna.
1: Come noi, tutto spontaneo che ci vediamo.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Ter in accident in bus en l'Engiadina en pliras personas mortes? Scienziadas e scienziats svizzers fan quitats per l'aua suterrana e Laura ozaia dina puspen pau nivels de maunesi sulle jiv. Ielas oc, mes nome Alexi Baselgia, biandien sem. En la vigilanza da Susch ai da ir versair in gref accident con in bus de Viadi. Da quella ai da pliras personas mortes e blessadas, quai a Roman Rüeg da la polizia cantonale Grischuna confirmaan vers RTR.
2: Also es ist ein Reisecar, der ist heute am Nachmittag um die Viertel vor fünf von Zernetz in Richtung Susch gefahren und der ist dann kurz vor Susch ist dann der verunfallt. Nach jetzigem Erkenntnisstand ist das ein Selbstunfall und dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
1: La via cantonale tranta Susch e Zernetz è stata bloccata pli dit, entante quella puspe libra. De pli informaziuns de l'accident dat la polizia nel decurs del di. El saia profondamein scioccà e consternà dall'accident tragica nel Grischun, scrive il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, sin la piattaforma X. Parmelin condelesce le famiglie delle persone morte. El permette che le circostanze dell'accident vengano sclerite da rudent ed engrazia le numerose forze di salvamento per loro engagi. Era s'exprimida l'interpresa de bus per tutiada dals Pajais Bas. Sin sia pagina d'internet scrivella dessa consternada e condolescia las famiglias dals defuncts. Sche laua vin schiarse in ina region, reagiescem vischnanca su chantuns sco ja questa stat, cum mesiras sco scumons de fieu restrictions de daraua. Os pretende l'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali misuras per proteggere l'aua sotterranea. Quella stoppia se reveni e mantenere in buona qualità, per cui dovrà una strategia complessiva. La Confederazione lavora attualmente in tale strategia de Vartlaua. Il scienziati vogliono sensibilizzare per la tematica e musare nur chi fa bisogno di gli e nur chi ha forse mancanze. Ose negli Stati Uniti, nur che numerosi acti di commemorazione al lieu. Gli è nominato mai exact 25 anni che il World Trade Center a New York ed il Pentagon a Washington in stati miras di attacchi terroristici islamistici. Pliras anteriurs presidents americans visiten il monument commemorativ a New York, nur che les duas tours del World Trade Center steven. Con familiars volen prelegia l'als noms delles bunemain 3.000 persones mazzades. Il president american actual, Donald Trump, è presenter in a commemorazione a Washington. La regenza canadese vuol guidare l'Ucraina con 350 milioni di dollari canadesi per la difensione dell'area. Su entrin in scontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha il primo ministro canadese Mark Carney dichiarato le armi devono guidare per proteggere la popolazione e l'infrastruttura da attacchi russi. Vitiers planisce il Canada, tenor Carney, d'augmentare la produzione di drones ils proximis dusons, sin pliers milions stocks. In terz de quelles due l'Ukraine survenir. Ed anche Sport, il club de hockey de Tavau era guadagnà sia terza partita della Champions Hockey League. Il HCD abattiert eifer il club della Polonia, Tichy, con 4-2. Ginevra Servet per conter ha perso d'Aifa contro il campione svedese Skellefteå con 2-3. Demaune Ginevra lura osp te Tichy, entant che il HCD fronte d'Aifa sin Skellefteå. Al US Open dati ter les donas il final trante Elena Rybakina et Arina Sabalenka. Uscì a fronte demaun il nome inactual Sabalenka sin Rybakina che devente gindisdi il nome rin. En ils mezz finals a Rybakina elimina Coco Gauff en 3 sets e davant a Sabalenka batti Jessica Pegula en 2 sets.
3: La meteo.
1: Davant mezzdì se mantengono il snivel zank e den il grigion del nord plugini c'ha e là. Pli tard fai aura pulit sulle jiva. I ven levet pli ciao dots con maximal 16 grazie se meden, 18 grazie scuol, 20 grazie jon e 25 grazie in la region da quira. La fin demna spettion dus dis cum bler sulei. Durante il disse formen minche maintin snivels sur ils colms. Les nochs resten freschjes, il dimus il termometer, de mount fine 23 grads, la domenica fine 24 grads.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
4: Les las otisis.
3: RTR. Rund per il di.
4: Con qua però una da las hymnes des ons non auntat a glaneada.

0: mundial. Ma per ciaccio de Verve, i lur chantadur ci ha scritto al toc, non ha guadagnato lungo tempo, neanche cinque rapsi di quel toc. E c'è qua a tutto ci fare con Rolling Stones. Tutta la storia dai amo avant la mezza ozquia pro RTR. Mesnom Livio Foffa e Rodigessi Rodlaini, direzione Findemna. Se ci vuoi, un buon dì.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Ossa sa medaglia da lavant, vo scravat un hit mundial diventa clar propi sun tot al mond, ias Rolling Stones incassan. Er un model da far.
1: RTL, quai il sempervert dal di.
0: Ossa da clar neada. La Stones c'è, e alla cosa giusta ir, nu cagnosciaut più co frang da la in GCV craiauat da tas cagnoscher. E allora, che ne c'è? Claro? Ma ossa vieni, da clai questions. Bitter Sweet Symphony della band The Verve, un hit mondiale, una delle grandi hymne des ons 90, senza dubbi. Scritt al toc. Al ciao, i chantadur della band The Verve, nempe Richard Ashcroft. Per sia versione, al però appunto tutta quella passaggio, cioè non dubbi al prim, qual era una passaggio dal talk The Last Time del Andrew Oldham Orchestra. Un talk che Andrew Oldham Orchestra aveva registrato sonst 60, questo aveva fatto un album d'orchester tot con talks des Rolling Stones, vuol dire The Last Time is un talk che Stones ha un'orionda mai scritto. E questo che andò lì, cioè, dovrà qui una passaggio del talk a un reagì pac charmant, a un accusà a Richard Ashcroft, e dice quel non ha guadagnato neanche 5 raps di questo hit mondiale. Le stantiemas sono nempe ides durante 22 anni, as Rolling Stones, vuol dire Mick Jagger, Keith Richard e compagnia. Hai, e pur dal 2019, allora la mudada, là, a uno Rolling Stones, allora ha detto Sashai Richard Ashcroft. Non ti dai in os drets. O se puoi dirti un godogno o un paraps con te hit. E quel Richard Ashcroft, appunto, ci ha scritto il hit. E ci ha semplicemente citato quella passaggina, fiste jazz hots, o da fiste jazz hots, se si incanticiava l'anniversario. E per quanto è klein, o se si grand hit. Ci si potesse dire Bittersweet Symphony è stata per Richard Ashcroft in postut bitter amar. E qui è l'ossa interi d'intrat un das hits da sonst 90 e questo in tutto il mondo The Verve con Bittersweet Symphony.

Un toc con una storia incredibile ci fa venire a mo più riccio, mo blerum più riccio, daremo un paio più riccio as Rolling Stones, The Verve, qui con Bittersweet Symphony. La storia di questo che ne dolì giusto avanti, tal tai clà, aini per vide c'è Richard Ashcroft, ci ha scritto il toc e ci desa il 100 d'ur The Verve, feste di sciozzi, 55 anniversari.

0: Leonie, by your side qui a pro RTR, di stat las 8:30, vendere banura, e da mia parte sa Alexi Baselgia con las più importantes novitats.
1: L'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali pretende misure per proteggere l'acqua sotterranea. Quelle stoppie si rivegni e mantenere una buona qualità, per cui dovrebbe una strategia complessiva. I scienziati reagiscono sia erse in situazioni di questo stato, cure che l'acqua venite schiarse in diverse regioni. La regenza canadese vuole dare all'Ucraina con 350 milioni di dollari canadesi per la difensione dell'aria. Su entrare in scontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha il primo ministro canadese Mark Carney dichiarato: le armi devono dare proteggere la popolazione e l'infrastruttura da attacchi russi. La curlista svizzera Silvana Tirinzoni ha, pochi mesi dopo che l'ha chiamata con il sport d'elite, una nuova sfida. Ella diventa chef trainadora delle equipe nazionali di curling della Corea del Sud. Questo scrive la Federazione Sud Coreana su in Instagram.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Info sin source-it.ch.
0: Al primo grigio allora più tardi blau, quando non è il motto di due nocelle ci va questa fin d'emne in sortida, din per sé al time de dots. Al dico mainz in empe in blerlös, con vaira bleras nüvles, qua e là, plugini eramo in pain, pustito ant il nord del centum più tardi. Vegni però allora eramo süd, e di vegn vaira b, al zocente ci zavetz eramo in pa ciel blau, e al sulai zamosarà allora eramo. E dicevi, in ozer da cian pa più ciat, con maximal 20 grazie a Medan, di 18 squal vainci a Lyon, 21 anti la regione de Quaira, e la findemna veni allora a mo impa impicciat, e tot in tot dai una findemna con Vaira Blair Sulai.
4: Pront per il dì.
0: Veniamo da dare al semi di una regione intera, non per la porta alpina, ma questi semi sono allora it's io per l'aua. Ossa, bricli del ciao. Se sono la sua selva, sedrun, ossa dai nuovi plans. Già ci si può fare con la porta alpina. Qua è un dei nostri temi, siamo avanti, le nuove, oggi qui è pro RTR.

0: Ai semis, nusa realization ad una minchetown vaunier io pelau e che er del 2012 in regione intera in postuz de run vea al semi ci dà la porta alpina ma nu sain co ci desit a finir con la stazione soterana e al plus velti at lift del mond ci vesio schnunir in attrazione mondiala nulla non esistat ossa des tuarne però nu a vita in questo tunnel tumbind do ci metters ci fualezza vita or del mond dalla scienza. Scienziati sono tornati dal CERN in collaborazione con differenti università da renom europeanas a un interesse da fare in questo tunnel per scrutazione da materia scura. Al professor di fisica della scuola ATA specializzata FHR, Lucas Lombriser, declara:
1: «Nus lein begiacau in interferometer atomar per misurare ondas di gravitazione. In den Lügen ist es sehr gut, und es ist auch sehr gut, dass wir mit anderen Instrumenten planen können. Und wir haben den Primär gegeben, den Flach, die Materie stieren direkt in den Labor.
0: Ah, ja, appunto, il tombino, il tunnel da 200 Meter, da sedrun io, anche il tunnel della NEAT, ha per fare quai condizioni ideali, appunto per questi experimenti planizzati, per chatter la materia scura, per fare quai stessi installaramo per apparati da misura, ma nulla osa grandissimas robas. Al presidente comunale da Tujec vezza in questo progetto una grande chance, ta kleina da c'è el dis.
2: Quai una grande chance. Non stai in vasai, non so essere la possibilità da fare quai installazione, da quai atomi, interferometer, con le scienze, della fisica, tutto, noi fossimo in una parte del CERN. Adesso, per noi, per la Vashnaunca, per la regione, per il canton Grigion, fossimo in piazza di studi, con una piattaforma mondiale.
0: Ma a mo' non è appunto decis nulla. Sedrun non è neppe l'unico lui che viene in domanda per questo progetto, però, tenor il professor Lucas Lombriser, sono le chance fitch buonas che quel progetto potesse venire a Sedrun. Ossia, sto venire insieme con Raps, circa 500 milioni. Ci ho voluto sapere da più che questo progetto funziona in giù e co. Al telesguardo rapporta in tun i portretti, potete cittadino su rtr.ch o con l'app Play RTR. Però forse c'è un ocell a ciò questo tacciolo, se lo avete in ben bondo, ciao tutte le auto della Surselva con su quel tacciolo blau con scritto Porta Alpina. Sperain, c'è le speranze non vanno a

Eri sterza saire dil Haller Stadion Flottil, niemo svelch per via pro nu al grand Robbie Williams. Ier pro ses concerts a Turic, a Gionta, Angels, tu che simplemente pro el. In 3 minuti las nov, il ora noitats.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelles nov, io sono Alexi Beseglia e quai dati de nov. Scienziadas e scienziats svizzers fan quitats per l'aua sotterrana e la situazione nel Proximo Orient lascira d'auti il prezzo. In vista delle periodi di secchiera adina più numerose, pretendono scienziati di proteggere meglio l'aua sotterranea in Svizzera. In una nuova pubblicazione propone l'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali diverse misure per seguire la base la più importante per l'aua di baiva Ternus. Uscire da promuovere che l'aua sotterranea possa adina più spesso rifare. Quando più se chiara si sbassano le aue sotterranee e le fontane cessano, che possono avere conseguenze per la natura, l'agricoltura, l'industria e le chiesade, scrivono gli scienziati e le scienziate. Il prezzo è cresciuto chiaramente la notte passata. Durante il tempo un bucino della sorte Brent costava don 109 dollars e c'è chiane gli ali da più 4 mesi per sta. In ragione per il prezzo che va in si è che rebels Houthi hanno conquistato un porto nel Yemen del West. E c'è da sperla via de Hormuz in ulteriore rotta importante per le snafs Zotschkwitsch. In der Regierung a Hong Kong a sentenziado us Aktivists ed inaktivista a plir sons prajun. Les tres persones eren co-organisaturas d'ina guardia d'admonizion annuala in memoria della massacra in la plaza Tiananmen a Peking l'on 1989. Avant kurt aveven ils derjaders installats de la regenza de Hong Kong ja declarà culpables duas de las tres persones davai rinstigà avant in perons de cupiciala pusanza statala. Le sentenzie se basen sin la legge de segirezza dispitaivla de Hong Kong che se drizza tenò criticers en versa il movimento pro-democratic e l'opposizione. Ed anche in una novità del sport, curling, Silvana Tirinzoni ha pochi mesi che l'ha cialà con il sport elite in una nuova sfida. La Svizzera da 46 anni diventa chef trenadra delle equipe nazionali di curling della Corea del Sud. Qua scrive la Federazione Sud Coreana su Instagram. Tirinzoni è stata 30 anni per la Svizzera ai Jeux Olympics.
2: La meteo.
1: L'avantmezzi si mantengono il snivelzang ed è nel grigion del nord plugini c'è e là. Pli tard fai ora pulizzo le jiva. I ven le vet pli chiaudots con maximal 16 grazie se meden, 18 grazie scuol, 20 grazie ion e 25 grazie in le region da cuira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Adamaun alla Saira.
3: E Clercio non si tenia in sul current qui a pro RTR da lunga ci sta da più per chai ci des ni era quel grief accident con un car vaunt sush e er da più details la polizia cantonale io non sa da vogliare informar oz x una iada vu sarà uti l'ora svelt informat sin totes canals da der TR i des vendadi a sündus da settember e io non sa non so poi oggi a vujur curci da vent sul mont ma crai c'è si sa podes e l'ora che li è sonora pax la data del di the dots. Ma it is scuci des e nu ein halt oz da quest jaun anniversari non hanno potuto clear ora e a quest gratulaini scoprossum qui a pro RTR zadjuvish un bundi e allegra

0: Ivaraun patria in cariust anniversari oz avant 25 giorni. Oz poderaune però darcia far festa, almeno quest duai jubilars, c'è nu gratulainer oz da vendelas dudes i mezz.
1: La cuppina. Presentado bogna in giadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognaingiadina.ch.
0: Per luna es quai uali Giger de Rujain, el festeggia schatzis 65 javel anniversari, uoli Giger oder Giger, e non sai se per qua dici tots due noms, sa? I l'ottavo javel anniversari festeggia schatz Christian Corai de Lax. Bella età, sincere gratulazioni ed una bella festa. Si ci gratulisce a voi e con ciai saluts e con ciai musica, quai dal dato lo scudit da vendere le dudes e mezzi. Io sono liber le linee di telefono per dar tras ulteriori gratulazioni rispettive una per oz as 11 de settembre che ut cagnusciato din 5 oz anniversari e lo telefonaio sa su 0800 20 25 30. E voi potete gratulare via radio ed in vostro nome tramite la cupola, la scadiola da RTR 0800 20 25 30.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler con Sofia Momelder e a mo più adatta al main pel di de dots qui in Svizzera Romanche fis stat Alvaro Soler ves chaunta nua Sofia din per se Sonia. Al telefon non es però Sonia din per se Gabriela Mondasunvig. Bundi dona Gabriela.
2: Bindi.
1: A chi gratulesh lela?
2: Ja, gratulat budje not la Sonia Flip, si cum ade, sin ses juvens chungontons. Ja, divijas de la tote cas to bien, buna sanadat, en semen es en zose trian, co vul di, nu zoyne un chungontons pede de, i en semen in sorti, de gude, ja, la destasco la jele, in a cara, in a buna, ja, sa bu divijas in medias christian, la propina, cula dona, e moma, ja,
1: Grandius, qui a un duas chatadas, ah? Gabriela e Sonia, e la medita avanti al telefono, dopo 30 ans, eschet buonas amias. Dona Gabriela, anche ma adesso c'è da bondar, sarei gorla muovi del 25 ave l'anniversario da Sonia?
2: Na, l'uste veo io tu ric, adesso io ero busicau, adesso io sai, io budicce con usa nomi due fa con 23.
1: Ma io dico, il 25 avel, perché qua è stato un fitch speciale per Sonia, più che farà un che la fa a festa, e loro è scapita al sgegiai, e l'ozza va un 25 giorni, so, las attacces da terror. Ci varrà un pain ruinà in quella iada la festa. E se io discutani ad qua, non è qua speciale da avere quei dì, ci deve essere connotà con alg drammatic da avere quei dì anniversari, o dormetà qua l'ora di una dalla vart?
2: Beh, sai, voi, io non è prele, se io sei se grandi, se io traccio in traccio si gire visurmar, aber quel forse bocca o il grigione di ne si presente, c'è che passa, adesso sta si come dì, allora alle manere con se svacche se se ben puril forse autos betrat che dine che che bea lu von wenn ci tun uns
1: super speranche qua se questa ci i cinquanta è un'età speciale da una grande festa party ozzo la fin demna
2: io mi raio un in telefono un tepitarte della forse alle us de una gratulazione a prima rende sulle denture in sera sche bin io fa di una pinche visita
1: allora
2: meinte pus bene gain sortide für ihr nur manu so fiesta
1: also in loro potesi darci Gabriela Mon e Sonia Fleb van questa sera in sortide von ihr mal sehr la sur selva se giovici mi ci casa una bella festa e grazie per telefono dona Gabriela
2: grazie a lei tutti
1: arrivare
2: in bg in se vede cosa
3: la coppina presentato il bogno in giardino a scuola il bogno con acqua minerale bognoingiardino.ch
1: Grandiosi, naturalmente un bel di da festa, oggi tutti questi anniversari e da più gratulazioni potete loro dare tras, oggi da vendere le 12 e mezzo, sco, del resto, mince di.

0: Cool and the Gang con Celebration. Ad apropo festiva, motiv de festiva o ir Tania Sgirdiu, til tschaussas.
1: Jau am prova cu la rendida del soleil, zona untergang.
2: La lavada menzo giu, credo grata la prima ronda, la lavada de soleil. Sì, noi siamo ciao, qua giù, venzi a marci, noi siamo scelti qua su lei, let's go, da qua canastra, lei mi dice, ci sa, ci ci prova in gada di celavart, con su lei. Lei
1: va io,
2: ma questa è in primo giro, noi siamo, non so se forse, se messo forse in vendita su lei, non c'è che fa la proposta. Ah, c'è un conto Franks, zacca di.
1: Jawohl, grazie Fetch.
0: La rendida del soleil pia porta de Tania Sgir de Surin in bonda compra la valur de 50 francs. Quai monta, nous en chevin in a nova ronda, a perci vous sapies schon fa in perpetrats, la nova chausa quella vin descreta uschea.
3: La chausa fa bain. La chausa può esser contagiosa. La chausa può esser curativa.
0: De ple agit dati bedje de nos vart, a schai ile fantasia, nus giugain ein ferm 30 minutes.

0: Ie exact in quart avant las dix.
1: Che chausas! Presentada Nickis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: Iu adic avaun nus schnitzainots in a nova runda cun qua ce la chausa venida la nieda eir in a reschnova runda i date de gudegna in bon de compra de 10 francs ad usce gesso di zai ben ben las urellas co la chausa ven de scritta.
2: La chausa fa bain. La chausa può essere contagiosa. La chausa può essere curativa.
0: Chi ho un'idea, 0800 2021 30, se vous leis la gnetia che nous vessen un curri de neif, oz in prima ronda, 0800 2021 30. RTR L'Angela, ci vende me con la prima proposta?
3: Buon dì, qui la Susan Guetch de Savoyin.
0: Bien dì.
3: Io ho un prof col rier.
0: Al ri. Co venisse in quel?
3: Ma quel fa bain e può essere contagioso ed è mica tanto curativo.
0: In tiams devi doch uscirci con yoga de ri, bedia ci devono uscire. Es vos una persona che riais spert?
3: Sì, fitch veltai.
0: Co vos mirais films?
3: Ah, quando estou a essa, é de ensinar.
0: Era choque. Abriu-me, né? Vos mais os aqui, o que já é de rir de dout, né? Lu pitoste por vos.
3: Ah, são pitoste de dout.
0: Adeba. Lux vos reais riem outros fortes, é? Propi conta de us, pode ser curativo. Fó bem, constat tot. Quando se dir essas, de quai é, quatro nos encurin?
3: In giù un'idea.
0: Se non spesso uscire la mia a un percien, già in una cifra.
3: 50-50.
0: Ok. Ci conta, ci conta. Ah, gratulazione. In prima ronda, in prima proposta, tu cau la noda.
3: Grazie.
0: Nus ancorevan al ri nel surri, quel madem. Cioè...
3: A mai se punto capita dell'ultima volta ne dit la alvada del Zulai
0: e ora del rendit. Cosa c'è stato il tir me tu altro ciao o se la se decidite per faliu la vessa vi alla prima ronda. Adoso domignau o se vais domignau ots. Gratulazione.
3: Tip top, flott.
0: Lu, vos stais al telefon, ci non sape no trimettere il bon.
3: Hai, et bun.
0: Adivise vinevaun in bidem.
3: Grazie, Fitch.
0: Adia.
3: Arrivair.
0: So, quella ronda co è venita in somma noi di veglia, vuol dire di maun. Schnitzainus la prossima.
1: Che chausas. Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: Jeles dies, ja son Alexi Beselja e quei dati da nov. 5 persunas en mortes e bleras am blessuras suenta l'accident de bus a Susch. Estienziades e scienziats svizzers fan quitats per l'aua suterrana. Tra il greff accident con un bus de viadi, capita ier da tirs de Susch, en 5 persunas mortes. Scola Polizia Centunala comunicescia erano in tot 45 persunas crescides en il bus. Dallas 40 persunas blessadas haien 3 greves blessuras e 7 mezz greves. Tra l'accident che giunà 7 sa il bus olandais veni giù dalla via sen in traiect en construcziun a l'es e cupicià. Scrive la polizia. La Procura Pubblica del Grischun examinesce insieme con la Polizia Centunala co l'accident a pudi capità. In vista les periodes de sechira dina pli numerusas, pretenden scienziats de protegia meia l'aua sotterrana in Svizzera. In una nova publicazione propone l'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali diverse misure per seguire la base la più importante per l'aua de baiva ternus. Uscire da promuova che l'aua sotterrana possa adina più spesso rifare. Con de pli sechira se sbassien las auas sotterranas e las fontaunas cessien. Quai possi avai consequences per la natira, l'agricultura, l'industria e las chiesadas, scriven es scienziats e las scienziadas. Il sprech stieli en crescits clera main la notch passada. Durant in tempa in bucin de la sort prent custara dont 109 dollars, usche chiarne ieli de pi 4 mais bec sta. In ragion per il prech stieli che va in sie, che rebels Huti an conquista in port en il Jemen del West. Uscie de sper la via de Hormus in ulteriura rutta importante per le snafs en il proximo orient Zotschkuitsch. Ed anche in novità del sport, curling, Silvana Tirinzoni ha paux mai suente che la cialà con il sport elite in una nuova sfida. La Svizzera de 47 ans diventa chef trenadra delle equipes nazionales de curling della Corea del Sud. Quai scrive la Federazione Sudcoreana sin Instagram. Tirinzoni è stata 3 giades per la Svizzera a Jeux Olympics.
2: La meteo.
1: En il decurs del di svaneschen ils nivels in pau, uscia chi dat tutin anche un qual radi sulei. I ven levet pli ciao dots, cum maximal 16 grazie se meden, de stoch grazie schuol, 20 grazie jon e 25 grazie in la region da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Als ins Aschen se dischte Kadel mincede i aluaut gudaile na tira, serveni, scha problems a responsabildats del mincede de vosels, iurejde de cacciadurs e de cacciaduras. Als confamiliars, let's staten a cesa a miren che tot marschi. Dentaun naturalmai noe avantages, schatzivo a caccia.
4: Quiston malegra ci desder che ciarn de cervi, no va niente tot, ma il cervi è il mio favorito.
3: Oh, Monica a porta d'Aftan, raccontau siu om Iona porta, o si tau in taur charva in de deis irregular, ad aunina ciaura cemus. La gelantera, quella vien pia d'esser plaina. E ot se vai vus annunziei na preda, i drova un intec pazienzia, se dir bedevau nas deis amiasa, io son spanagieda, miu nome Angela Hendri, gevis in bide.

0: Pascal Gamboni cun Ina Nibla el Ciel ad un spert in exquirs til trafic se l'autostrada a Tredisch. Seide fa attenzion, quai di antar Cezeres a Quere Nord in direcziun Sid, io raube sen via schuzesses lo de viedi fediai attenzion. Wustet leis RTR al venderdis? Jelles deja din quarta vus weis de quai tiam surdat RTR mici mai ein vies nom in grazie fitch. Quai de dina persona cio meritauai.
1: In grazie fitch cun RTR.
0: Oz astiu surda in grazie fitch de dina dona ce cira la plaia de siu om quai de pivardia dus ons. A nus mein sur cun fin grijun. De ple, tredesci u bejaun, lain spara che la persona ci asce fa la sorpresa. Segi contongibla. Gia, bien di, cosa l'angela de derter? Esses vus la Yolanda che tomen?
2: Sì.
0: Es ist gerade der Viedi, all Auto.
2: Ja, exakt.
0: Aber weiss sperrt Peida.
2: Ja.
0: Du hast ja fa, Yolanda, getommen, du hast ja fa per vus in a Surpresa, se weiss imagina de chica quella vegn.
2: Ma?
0: Schalura. Tatlainus, chica fa de vus in a Surpresa, quai vos pleits.
3: Cara Yolanda, Biren je si men per te survest ke ti fas da pi gis adons du zonze di miets gloit in i ocin chun conta gade da si fac koi minci ga cum buna luna cum bia premura a sheo ves botoi ke gidas de tracta quella plaga fosi o croce in casa de vest un grazie le Olanda fai vina con la sua e vin bene e uom John Thomas Katomen, spera che non state in un viaggio insieme, c'è un conto in Vargau, ma c'è un conto prossimo se non è buono.
2: Che cazzo faccio?
0: Quai più als Bials Pleitz de Viesum, che? Sur Stada?
2: Che, se faccio?
0: Elo deci, vus tractai sia plaia de pi varge duzons, constantus, ze quai?
2: In ura de.
0: Ados esses quasi son profi.
2: Ah, bu grat, na. Buon per quella plaga.
0: De, aber quai fode vus nuet, quai fedeis bugen?
2: Ei si de fa.
0: El Tomàs o deig, c'un conta ons esses son enciamen a c'un conta specien aun.
2: Volte bia.
0: Aber vos vais bien.
2: Ei, fit bien.
0: Super. Cara Yolanda, speras bials pleits dati e aun flures? Vais bugen flures? Salura, sen quelles astiais s'allegrà, quelles vessen de venir oz nels proxims dis. Tè, lu speriu che la sorpresa vegi fac plajai.
2: Tè,
0: grazie pitch. In feig bidè. Adia.
2: Tè, salmion.
0: Grazie. Adia.
2: Adia, Angela, grazie pitch.
0: Che vus jais. Jun conoscesi ezza ci ci vesse maritau in grazie fec, fideis budien in a surpresa da quella persona. Mai se nostra pagina rtr.ch lo un fleisses indicazions ne ci vus weis estra scrive de me quert in messaggi WhatsApp 079-200-70-07. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Dais RTRLs deis Ventjetschun an us mirainte Tinsaves fa oz.
1: Il Challenge.
0: Questa sera en vegn invitau al Cinema Silplatz a Lyon, quai ad un concert della band Droghe. Valeria Zanger datse la batteria, Dave Gisler suona la chitarra, Dominic Blum suona l'organ Hammond in instrument elettric de tastes. Del tutto fatto senza drogas, inventesce il trio in una nuova miscela di musica, a porge hallucinazioni musicali una con l'altra, ad els anflen in quella la formula chimica per carburanti esplosivi. Insieme, on els la veglia di sviluppare processi sonori energetici, inspirati dalle storie di rock e jazz, a vibration plain atmosferica al Duke Liber d'Inscunter. La musica viene creata dalla presenza, dalle sresche e dalla fidanza. Il concerto è questa sera alle 8 di un quart al Cinema Silplatz a Lyon. Lo vai un in preavvis per demain sonda. Alla Val Müstair viene festival la scardiede della Alp Mora, tiela claustra son Ion. Lo strie de fiasta in avendo las deje miase tocca las quattro. Las vacas a muvel arrivano di ante las dodige miase a lina a miase. Per divertimento musical procura la gruppa de zampugns Val Müstair e dels infernals con amis.
1: Il Challenger.
0: Ad apropo Schkardjeda, e a Brail vin festival de Mount Schkardjeda de Tschun Alps, war de Sistchen Animals tornen comunable mein, a terminesch nu schier le Stadion d'Alp alla Surselva. RTR emette live quella Schkardjeda, ne vende las dodis d'in quart sen Play RTR.

0: Zoe Wies kun Hello Again. De nov de la caccia auta al grigiun, nos lesta quella crescia ad in crescer, toc nos weis vus annunziau. La charva furchet, la vaca charva, el cavriel de sis ad aple roms, el boc chamos de tira, la chaura chamos de dusa din quarton, la montaniala, la charva de cruna de dodis zot 60 cm a la uelp. Ad oz vin la proxima preda vitir.
1: La preda, presentada alla Banca Cantonale Grigiuna, gkb.ch.
0: Lais vus è annunzie la preda, sedi quai per vus, ne per ceci in famiglia, per ceci in un conoscente, in una persona. Lusai osa al tiams 0800 21 30 con un ticket clic sacianta vossa persona sin nossa lista 0800 21 30. Le

0: One Republic con Counting Stars e sono Dina Leida. C'è la canzone in tec più lunga che vengo da domandare tutte le indicazioni. Ad osa già in Australia, in Tica se canta, se la liesta da dots. Io dice ben di Marco Fallet, da Misteir.
1: Al buon di, Don Angela. Hai.
0: C'è preda, annunziai svus.
1: Io ve sento annunziare la Chavra Chavriol.
0: C'è vus vai si tau?
1: Quella non si tau è... A buon'ora, la Zotti desce, se non lo qui ci noi c'è al Zotti il territorio non mio è.
0: De, a voi vai sdeci, tocca noi se la caccia sta in te, vedi si flot, qua altri zons?
1: No, non è flot, no, stantusa. De tutti si dice, non ha, no, ermes mes colleghi, non ha invis bestias. Il problema è semplicemente quelli di intorno alle luft e quelli scacciano tutto. Qua è solo un problema. Hai, hai.
0: A quelli scacciano le cerve, le grondi, le lezze?
1: Sì, allora poi è chiaro, il cerve è zero, c'è la bestia selvaggia che piglia vaiera e sono le luft, allora sono i davanti, qua è scelta.
0: A blu, c'è un pellegrino, il plagiai, da vai produttire la ciaura che vriel?
1: Sì, quella è proprio un piacere. C'era una bestia, una bestia non può dire le sbune e non può entrare. Ah, è così bene, tip top. E allora non può guardare la lista e non aveva visto che idee magari sono blere annunciate e non aveva detto, ma ci avrò già avuto, non abbiamo neanche annunciato. Allora non abbiamo, allora provi.
0: Exact. A voi vais, vediamo giù il cledge di poter tirare sul letto animale che voi vais viu e a un giù il cledge di arrivare atrás, perché ci sa dire voi, also la seconda ci don libero la lingua, sbaluna qua vi dain, c'è qua è dina, also proprio un gran cledge in svegna atrás.
1: Sì, qua è sfortuna, hai una blair prova, non è nerco saluto, gli dicono qua è prova, impossibile. E qui dalla preda, qua è un blair più delicato, per qua sono proprio... cosa dice? Tutti i contenti c'è queste gratia. Hai, hai.
0: Tra di sa un denus, vai sfatti in te fiesta?
1: Sì, sì, non vai infatti l'ora, non vai infatti l'ora, in bella viva, l'ora eravamo clecci, con c'è un nuovo qui, vai in un al RTR, a cui in visita, con una guardia sul vagina, Jan Gross, quando era Romanin Dobler e Livio Pistel. E allora vai giusto qui a poter fare, cosa dice, valutare la bestia tot, non ha neanche snurio con tot, l'ha giusto fatto qua. E dopo vai a fare un bel e vive sul bocchetto lui.
0: C'è flotta. Con se sei in gruppo?
1: No, in gruppo è una nostra in trai.
0: Trais.
1: Questo è mio figlio e io ho un collega.
0: Ah, tip top. Super! Sì, allora, sì. Era da mia parte cordiale gratulazione, Lulain Sperà, forse c'è il Lufsmond in te che viene avanti, c'è tutto un'or forse se ante la pausa di caccia ci viene in te meglio?
1: Sì, qua vorrei proprio ben sperare. Hai, hai. Forse vanno in ad errore il Tirol, ci sa.
0: Tip top, alzo.
1: Ho sentito su se lo rispettai.
0: Esatto.
1: E disgrazia feci da Nanla, una Gaudi.
0: Super. Fate buon, vino va un invito, tot bien.
1: Grazie, fate buon. E fat buon tutto il team.
0: Grazie. Drezzi buon ora. Adia.
1: Stat bene, Don Angelo.
0: Adia.
1: Grazie, fate.
2: La preda. Presentata alla Banca Centrale Grigiuna. gkb.ch
0: Quai è pia stau la preda de dots, la ciaura che vriel quel, quai plaz è neven, nos vain dentaun aunina massa autres, ci vus vais annunzie damaun la proxima chanza, ci vus vais in abia la fotografia ein connex cu la caccia, termatidenus quella per cils collegas de multimedia sapien fa in abia la galeria, io shanain in massa bials malets dentaun se quella cresce, se solo a un venire plebiale. A questa sera scordina durante il ziz de caccia, al saliz de caccia, la snuf tocca la stessa.

0: RTR Impuls.
1: Nus vain udiu avaun l'annunzia da preda da la Ciaur Cavriel. Toca nos a nov predas venidas annunziadas, quater de quellas de donas fo e plajai. La Ciaccia è femminina e oz dat in impuls de caccia a donas a quai de l'autura engiadinese Fadrina Hoffmann, quel de dot sport il titel Tania la Ciacciadra de Liuns.
2: Ils primi anni de mia vita sono cresciuti su in Tanzania e l'Africa dell'Ost. Raspeulà, non mai il virus africano mai più abbandonà. I storici o persone con un connex con l'Africa mi fascinano a modo d'una. Per esempio, le storici dell'autore Tania Blixen, che ha manato durante 17 anni una plantagia di caffè in Kenya. Veramente vive il nome Karen Blixen. Ella è nata nel 1885 in una famiglia danese benestante e morta nel 1962. Immortale è la diventata tra ses roman autobiografic Out of Africa, ci disdventa più tardi in un film di rinom mondiale con Robert Redford e Meryl Streep e le role principali. Le scene da ciaccia sono fic presentes ante il scudes da Tania Blixen. Se som dire un ciacciader passionà da bestes grondes e passanteva bler tempi in safaris. Un ciacciader inglese e pilota da ciaccia gronda dire l'amante da Karen e sia grande amore. Insieme, gli venesse regolarmente a ciaccia da Liuns e da sul vagina grande. Fascinata dire l'impostura della ciaccia da Liuns, su in diverse fotografie, ti la svezzo con Liuns schluppetati ed una vista contenta. Un motivo ci niva mosaien dels colonialisti in l'Africa. La ciaccia sco avventura, la ciaccia sco passion tante ramanze, la ciaccia sco simbol crudel del colonialismo. E per Tania Blixen er quello in giocella accetta l'inspirazione per sesi storges ci sono oz concentes su tutto il mondo.
0: Impulse.

Musica romantica con Ter RTR Tartaruga con Ella Plova. Ein 4 minuti e mezzo sei la Indisch, lo udinus las novitats da con Alexi Baselgia. A sante la Indisch, mirainus tiemalets, che vus vais a un al ciao, cura che vus dis 9-11. In attacca terroristica, ciò mi dau al mon uscesco quati nus anconuscevan el, a ciò o è pretendiu de ple mortor morts ciò quati in starciava, con quati ho dau bie personas cien mortas per ons pletart per id la porla de las duas tors sbalunadas. Dentaun avant at lai nus aun in tec musica, quai coe Lenny Kravitz con The Chamber.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas indisch, io son Alexi Beseglia e quai dati da nov. Cinc persunas e mortas e bleras han subi blessuras dall'accident de bus a Susch. E il ciclist Stefan Küng lascia la Vuelta per mettere il focus nel campionato mondiale. Per il greve accident con il bus da Viadi capita ir da Tirs de Susch en cinc persunas mortas. In tot eran 45 persunas en il bus, sco la polizia cantunala comunichescia. Dallas 40 persunas blessadas, aian 3 greves blessuras e 7 mezz greves. Dall'accident che giù nasset, sai il bus olandais veni giù dalla via sen in traiect en construzione a Les e Cupitia, scrive la polizia. La procura pubblica del Grischun examinesce insieme con la polizia cantunale co l'accident a pudi capità. La regenza Grischuna ammette in una comunicazione sia sincera condolienza con familiars delle unfrendes della greve disgrazia a Susch. In il rom di una scontrada con il consiglio federale Ignazio Cassis, Ozza Soio, prevese la regenza in una minuta di silenzio. Er esprimi lo condolienza in la piattaforma X il presidente del Conseil des Cantons Stefan Engler e del presidente del Conseil National Pierre-André Page. La luna dels consumenti e delle consumente svizzere è semeierata alla vost, compria con il mais avant, come sono le cifre del Secretariat de Stati per l'Economia SECO. Quella constata che lei è de pli optimistica, quel che per tutti il sviluppo dell'economia specia. In zig mein positiv wesen les consumentes ed ils consumenti svizzers, color situazion finanziale pudesse sviluppa. Ed anche in novità del sport, in dissuente sia vittoria in la corsa contro l'ura della Vuelta, terminesce Stefan Küng anticipato mai in la corsa. El desiste delle ultime 2 etappe della corsa in la Spagna. Scossi equipe Tudor scrive, vuol Küng uscire so concentrato del tot in il campionato mondiale che comincia in 10 dies in il Canada.
2: La meteo.
1: En il decorso del dies vanesce il snivel zimpau, uscire chi dat tutti in anche in qual radi su lei. I ven levet pli ciao dots, con maximal 16 grazie a Meden e 25 grazie in la regione da Cuira.
2: Vias e traffic.
1: Il privel sin l'autostrada a 13 per via Raube sin via, 36 e Cuira Nord, nexiste bec pli.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mesdi.
5: I dat magari evenimains che nu sche impressionons che in effect se in Tirmon. Cins regard de l'uel antir vette no cins era cur cins au udiu de quai evenimain. Per exempel 9-11. Als indis de settiamber va un ventje chunons, al 2011 in mardis, iu era al tren per in vende scola a Chiesa, ci aveva udiu ce cei ci vedi dau in attacca terroristica als Stati Uniti, si gleiti scuera Chiesa, vai cento a una televisione ad aviu malets, ci veni mai ad amblida. Oz sai il sindis de settiamber, per l'evento ci una vliede veni sregurdau da quella attacca, ci odiu in effect sedentir mon, quai indels temas de ante il sindis las dodis. Io son l'Angela Henry, gevis de vusin bi, avau mezzdem.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles con Watermelon Sugar. Noah eras vus, a che fegevas vus, als indis de setiamber al on 2010 en viers al centrum ets de.
1: RTL, Centela du Monde d'Alemna.
0: Maliuns persunas se l'entir mons regorden de quai de sco si fos stau eir. L'entir mons regorda quels dis de las terribles attacas se las tors jumalinas a New York al World Trade Center. Cia on ca junau bunamain 3.000 morts a vargia 6.000 blessai. RTR a voliu savai se regordais e vus. A conferm o quai attentat brutal se il World Trade Center mi dau al mun.
2: We saw a shadow, it looked like a plane. Next thing we know, it was boom, and the floor started shaking.
3: Questo ormai quello era imposante, so quello era quasi so da in lapel.
4: Che le usce ars ha in tenta la memoria?
5: Si capite, senza ci proprio in grand evenimento, a lui is pler sam proprio an exact no chi in stos c'è di scoi an surunia kunquai a ce che am faccia der is patrats kinis trasi c'è quei propi roba che resta.
6: And you can see the two towers, a huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way!
7: The entire building has just collapsed.
8: The whole side was collapsed.
9: De es regorda il fegge bein de quals endis de setembre io lo bravo in una recepzione in un gran hotel Silax a quei di in quella lobby tutta nina a tolle out sa fermada a mopli per sequità o quest malez sin televisione a negin sua propria capì c'è ai quei
10: si da che malgordi fic precise d'era in bureau d'era vi da tagliere una contribuzione da radio e tu una volta ven calcine di tu sugir in caffetteria lo la televisione ci va l'ovezza sti roba che non è da creare.
11: Ich bin stolz auf den Ademen, Aderes, dieser Proppe, der mir gerade viel, viel mehr wie der Kälte. Zwischen uns sind sie jetzt informiert, dass es noch superior ist, dass es ein Kapitän ist. Es ist viel tragisch, es ist ein Savewe, bezza, imaginar, es ist ein Kapitän.
12: Io non ne pudi mettere avanti questo possibile, ci dà che ci sono scelte terribili in questo momento. Io era scioccata, paralizzata e quel sentimento torna veramente ad una di ciò, molto mincione.
13: Io siamo preciso in una collaboratura a dire da guerra e da guerra e tutto da oggi in tutta scuola la televisione e in quel momento, preciso in quel momento, giocava in quel secondo aeroplano e da là da vendere una pezza ai shock.
14: Nous erano in Turchia per fare vacanze, se devo andare sotto la doccia, ad Audel o da dove incombra, mio uomo che era felice. No, no, no. E allora l'ho tutto, sveva buggi in plaid, se l'ha proprio modic, no.
15: Io sai che sono in scuola, che la televisione amava, la mamma era venuta la televisione, io ero la sessiva la classe per 12 giorni. Il focus era in quella televisione, quelle due che bruciavano. Prima bruciavano, allora c'era un luce l'auto di Adena, allora...
4: Io avevo in da Jones, allora avevo realizzato per ciò che va proprio, di prossimo della scuola, poi avevo un galzo da Kenya, e non c'era l'orizzore, se il piazzo della scuola fare un grand cres, tenere i pinti mangs, fare una minuta di silenzio.
16: Come fai il mondo se mi dausi da pilo?
12: Questo è difficile da dire.
17: Io credo che forse in un tema di avversione incontri certe comunanze, incontri certe etnie che poi vengono più ferme, c'è una disfidanza, incontri altre questioni.
15: Io ho avuto il sentimento, durante l'attacco dell'11 di settembre, avevo un altro sentimento di sicurezza. Davon eri in seguito, non c'è un problema, ma durante l'attacco mi dà anche il sentimento che si è sentito a scissi.
18: pas se girtat se capeschen budasets, nus se ven bu madaganis mund tut il stier schliet violent, mun se ven esser engrazievels per quals logans sintera nu a capas sauda adei. Mince gi.
3: Nus se ven se erna quant lönst, nus se ven se en cia questa bella vita, allora s'mince di da giudair, also proprio... Ai, nu stai bancă.

0: I è precis las indige 30 a nus lines vaide da Alexi Baselgia, cecidat de neif.
1: Tar il greve accident con un bus da viadi capita ier da tirs da susch en 5 persunas mortas. 40 persunas en venides blessadas, pliras am blessuras greves u mez greves. Tal accident che juna setz, haia il bus olandais veni giù dalla via sen in traiect en construcziun e cupitia, scrive la polizia cantunala. La Regenza Grischuna admette in una comunicazione sia sincera condolienza als confamiars delle unfrendes della greve disgrazia. Ella prevese una minuta de silenzi e nel rom di una scontrada con il consiglio federale Ignazio Cassis, Ozza Soio. Il ciclista svizzer Stefan Küng terminesce anticipata mai in la vuelta in disuente che la guadagna la corsa contro l'ura. Scossi equipe Tudor scrive, vol Küng se concentrare il tot in il campionato mondiale che comincia in 10 dies in il Canada.
0: Grazie Alexi.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialista

0: Zoemi cun Voyage. El er in dels grands scribens romans sur Silvans, Tony Halter. Cun seis romans, sco culande crestaute, cun novellas ne teatres historics, o el cefau gron a pin. Avant courant ans, è Tony Halter mort, ed el oscia una voz in relax cun poesias, raquents a bie auter. De antre autere ovras tien mai venidas publicadas, pro qua tielas en stades en scatlas de bananas sesur tiombras. Durant in ona miez sen as documents veni redigi e digitalizai. Ort Londroi dau in neif cespet tia venius presentaus a vela. Gabi de Gonda.
1: Il culande crestaulta, al cavalè de la graina, cau masura. Quei mo trais ovras de Tony Halter, carciu si a valata sur culm, als biarsons de sia veta aldenton viviu a luvrau a vela, sco scolast, politiker, organist, e oravontut s'engajaus per lungatia cultura romontscha. Domenia è veniu presentau al relasch de Tony Halter en forma de Nies Cespet edizion 80 cul titel Nossa Ierta. Plagé de tenè quella ovra els mauns a al beadi degli autur, al Pieder Tony Halter.
2: Oh, ja, va, in bien sentiment. Ja, son, in tec lef jaus, ca quai gartiau nota scimal. A keo va, su, sur da, quai relasch literar. El drech liux co io manegel.
1: Sur de cenis a Pieder Antoni Halter teniu si al relax da Ciutat. El est aus savens involvaus el as reedizions dils romans da Ciutat, de texts, poesias ed essays. La finala a Martin Cabalzar, redactor dil Cespet, priu sota gide de la surselva romantica il gentir relax da Toni Halter. Bo meins ca curanta scatlas ad in tozzel ordinaturs al svegliau.
3: A che vai autotina dau aise dau in per surpresas. A qua in agada Toni Halter era un conoscens co autor de romans, novellas, giux historics e versivine von, den tombo sco lirica, sco poet. A che va in San Flau vacca cien poesie senza le occasionali che aveva giù scritte che erano pubblicate per parte in componite ed integrate in giux storici e non pubblicate.
1: Ad una vasta selezione di poesie, texti literari, essays, ein cefai el Cespet edizione 80 col titel Nossa Ierta. Martin Cabalzar ha anche conosciuto bene Tony Halter. È sco osservatur della società.
3: Adel ha descritto quai con un'iliada critica di Dimmeon e la è viu la midada della Baselia, in tal per la Baselia, so entro il Consil, è viu che c'è a Zuzis, è un cavorz, da se domandau a quai è un sen. Ad assia è un bustaus mo in cronista siu temps, mo bain con sonne in visionari, ca viu in certi bisognups ca vignevan.
1: Il relax complet de Tony Halter veniu sa arcunaus digitalmein sin in a pagina d'internet, quei sota gide de la surselva romontscha, in novum, denton è in ovra digitala che veni arcunada e gli archiv cultural a Berna.

0: Laura Pausini con resta in ascolto. Terza la brescia la caccia sco sauda con una bellezza galleria de vostre fotografie, con scia annunzia la preda a mincia sera di ante las nuvolas deis, culs salits de caccia.
1: Pervus al puls della chiaccia.
0: Eiro Monica apporta gratulaudo siu om Jon pel taur in de deis irregular a pela taura che mos ce lo citau per la sera. Durante Monica era a China con sia amici Ladina.
2: Se questa sera croda al suo primo mangiagno fin la China e l'ora Corinna e non va in lascia crodar vera svelta il sdun e disin mucida di un chiamona.
0: Naturalmente, sei venu festival André, che Gabi di Gondo, o lui è voluto savai con che sei venu fatti viva?
2: Ma è di qua di tutte le colore.
0: Lui l'ha imparato che le colore procurano sbaglio per male il ciao. A forza, els faccio scozzerz che ci durs alla Val Rusain.
3: Oh, gara il momento, se un nebla tocca dem, aber ma raus per la nebla ove in us anche un grandius, bellezza.
4: Quella nebla forse in te portau cliccia vus?
3: Oh, ja, in das ciao dormio in de meuna, quei prend in ze bugen.
4: Aber buot.
3: Bei noz in de meuna venus, si russo in dormio. Quei con la nebla e tocca dei maschi in ze facque, magari la fin finale ze vacanzas.
0: Oh, Sandro Orli, frequentau da collega Gabi de Gonda. Questa sera vai spuspela possibile dad da sila salida a raquinta historias de caccia, al salits de caccia las nov tocca las deis, cousitau con Gabi de Gonda.

6 minutos ai las 12, quai sei stau de mia vart, io son l'Angela Hendry. Sco proximo di us al magazzin de Miezde con Georgina Janchi e Maria Fieli. Adio ritorno lupo spet las 12 miasa con las gratulazions.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Un morts courant blessai per part grev, la triste bilanza su anti accident de car e in Giadina. La consternazione gronda, la regenza Grischun e impatrati stier un frendes a lur famiglias. Ad eunoz de mesgi, las attaccas de 9-11, canavon vence ciunons, mi dau il mon.
2: In gi de per gi, in gi traumatic, in gi che a bucca lau quegi, mo ben calau su entrim per ons.
1: Alla storia de Spronza, d'Inflazi Cei, che è un mai gertigiao alla scienza, meina si somla sur selva.
3: Qua è una grande chance. Per la Vesnaunca e per la regione, a breve il canton Grigion, fosse nus in plaz de studi, a trame in una plataforma mondiale.
1: I è las 12, io son Georgina Janchi, in B, a Bien, Mietzgi. Tera disgrazia de car, ier sera in Engiadina Bassa, miran ciun persunas, cels, curonta passagiers, emblasai, ancins gref, fascia alla polizia cantonale, comunicau oz avomesgi. Martina Gaudenz, recapitulein, ce che scebidiau ier sera denter Zernetza Sus.
4: In Cardaviadi della Hollandia era ier da quarta vonda schun sin via de Zernetz in direzione de Sus. La gruppa aveva fatto una excursion del G con il Bernina Express. All'est, traversant in plazzal, el Carlo venius giù via ad ecupiciaus della vart dreccia da dina pleunca giù. Ad en tozza semplavan curant ciun persunas carcides al car de viadi.
1: Ciun persunas survivan bu, la disgrazia numerusas e emblesandas c'è sanza dils passagiers.
4: Das schon un Frendes einem bo identificadas, dils curante blessai seggen treis persunas blessadas grevemein, sia persunas miets grev, a trente vegen leves blessuras. Denter quellas è il chauffeur del bus. Todels passagiers e las passagieres seggen stadas della Hollandia. Ils blessai en vini transportai cun sia helicopters del salvamen a tredis equipes d'ambulanza en differents spitals.
1: Alla polizia e se voi dici che scoie proprio vigneu da quale che il bus è se disgraziaus.
4: L'autier dati pel moment a un'igines indicazions comprovadas, la procura pubblica del Grischun e la polizia cantonale examination comunablemen gli accident. El ston osa sclari da co che il car da viadi e vigneu stiud via contraversaque plazzal a co exact gli accident e lo è succedeus. Scil plazzal setz vegi giù una influenza, sto os vigni sclareu. Differentes medias even è rapportau che il manigiunz vegi stu un ci in crap, quei alla polizia denton è un bu saveu, ni bu saveu confirmà.
1: Grazie Martina Gaudenz per quella survesta. Pils confamiliars alla polizia denton installau una hotline. La consternazione quale gronda è tia la regenza Grischun che scrive che la seggi culs patrats tilas unfrendas alur confamiliars. Ozzo entermes gi, el rom di Nassantupanda con cusier federal Ignazio Cassis a Soglio, vignans a fine minuta de silenzi. E condolau via plataforma ex al presidente del Cusei del Stanz Stefan Engler a Pierre-André Pasch che presidiesce il Cusei nazionale. A dozza vomas gli è l'ambassadura hollandese in Svizzera arrivata in Engiadina, il shock qual segi gronz. Continuem con ulteriori novità, ancevin con scienziai che pretenden che le aue sotteranas vengano protegite meglio in quei momenti che datadin de pli periodes de secira. Maria Fieli.
5: In una nuova pubblicazione propone l'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali diverse misure per segirare la base la più importante per l'aua da Baiver. Concret, tu hai per esempio flums venir renaturats e di duai dar de ple zones de protezione. La Confederazione lavora attualmente vedi una strategia per proteggere l'aua. Tenor l'Accademia, tu hai la pubblicazione in quest connex sensibilizar e musar nua che des anc larges u potenzial d'agir. La luna da consumentes e das consumentes in Svizzera è semierada la vust. Quai mussen las cifras del Secretariat Stadi per l'economia SECO. Dentand restia ella, malgra la recreazione dels ultims mais, anca dinna sin in nivel bass. Blinavant al SECO constata che la jiut è pi optimistica en connex con il svilup dell'economia specia. In sic main positiv vesen las consumentes dels consumenti svizzers scalur situazione finanziala potessa svilupar. Ils prezs dieli in crescits marcanta main la notch passada. In Urella ein bucin della sorta Brent costava 109 dollars. Uschetschar, ne ieri da piquater mais bec plista. Ina ragion per il prec dieli crescent e, gils rebels da Houthi an surpia in port en il vestal Jemen. Con quai e sper la via da Hormuz anche in ulteriura ruta da navs importanta Zutschquitsch.
1: Te un sport, ier al triumfau adoz gil adios alla vuelta.
5: Indi su enter sia victoria in la cursa contro l'ura finescia Stefan Küng la vuelta anticipada main. Tra las ultimas duas etapas della cursa in la Spagna na fa il batch pli part, guai tenor comunicazione per sa concentrar del tut sin il campionati mondial caliu il settembre a Montreal.
1: Il mezzi cun RTR-sco proxim cun spronzes per Cicecchia e un mai dau a cun traumas da Cicei chil mun veva o zavon vence ciunons e un mai veu en quallas dimensions.
0: RTR Il magazzin a mezz'dì.
1: Tocca neon 2012 era la spronza si somla sur selva la porta alpina che ida a finì e nuot. Ossos dati novas spronzas per vetta e las profonditats 800 metres sud sedrun. Vetta ord il mun della scienza.
6: Nus lein begiacau in interferometer atomar per misera ondas de gravitazion e de mera che nus lein per prima ga in fla la materia stira directa man in il labo.
1: Lucas Lombriser, professor de fisica, a manader de quella perscrutazione unica di CERN, a cieca quai muntas per la vischneunca de tuic, nus domandein. A nus sara gurdein de quai gi camidau il mun, che perpetnizaus la historia bergaus en cors a Dolmas. 9-11, il gi de las attaccas terroristicas a New York.
2: In gi de bergi, in gi traumatic. Aveva grosso l'eliaut che aveva parents, amici, che erano le Twin Towers, che erano due morti, a quale reazione, quale panica, tutto insieme, che venne in sbocca implidabile.
1: Maurus Vinzappa von Venceciunons, studente del Stadi de Virginia, raccuenta che tutto se mi dà e di essere studente di exterior. A te che te se mi dà e Laura, puspe de Grish en sulle if.
0: La meteo.
5: Ot stat in am scheider tranter nivels e solei, las temperaturas maximales in tranter venc in graz a quira e 15 graz en il Valrhein. La fin demna doai per gronda partar aura su eiva, quai con temperaturas tenturn venc a 4 graz a quira.
1: Tantone segnò 8 minuti svergaules 12. Qui tordi gionze in vergai con zaustus tra il siemi della porta alpina si somla sur selva con in stazione de tren sud terrana. Os due vetta turna 800 metri della profondità sud sedrun. Vetta ord il mondo della scienza. Il CERN, l'organizzazione europea per la perscrutazione nucleare, è interessata vid quei leuc per misera ondas de gravitazione d'un pruad in flalla in prima ga insomma materia stira en in labor. Quai ils plans che survegnan attenzion mondiala, c'è spronzas che tot quella vente per la vischneunca de Sedrun, Lara Cacin ha domandau.
7: Il president comunal de Tuiec, Martin Cavegn, ha in avende lanciata staus incantaus dell'idea de transformar Sedrun en in luc central per la perscrutazione de materia scira.
3: Qua è una grande chance. Non stai in vasaio, non so se è possibile da fare quella installazione di quei atomi interferometri con le scienze della fisica, tot nous fossen in part del CERN. Adesso, per noi, per la Vashnaunca e per la regione, per il canton Grigion, fossen nous in plaats del studi, con in una plataforma mondiale.
7: Sedrun è un tono in del slogans che il CERN, l'Organizzazione Europea per la Perscutazione Nucleare, evoluisce per il momento. Sco plaats del studi vengono un sis altri slogans dell'Europa in del mondo. La fine mira del CERN fu d'inflare materia scira con una parada masirà, ed il tunnel di 800 metri della porta alpina, che va giù alla tiara, è tenogliato del faccio in luogo ideale. Per quella l'entrata del tunnel è già in chilometro al grip, sei già possibile di fare quelle perscutazioni, ma con pins disturbis. Per quai che Sedrun diventa surnoc in luc central per la perscutazione internazionale, vese il presidente comunale è un'altra chance per la regione.
3: Nous sind ja quades circa, de schon jeder 10 Plätze de lavur ko. Den Town wessen nus a Situation, ch nus wessen biet Teams de Science, ch wiesen ko, luvrasen, nus wessen la pusaila dada quas de dimora, nus wessen pusaila dada, naturalmein de vai entradas sperquai, nus wessen e forza la pusaila dada forni l'elektricitat.
7: Tutin sapin ins buc umpreglia las chances ed ils avantaggi de quel project scientific con quels che la Porta Alpina ves purtau se la fus venida realizzada.
3: Quai è bella turism, quai è in plaz de lavur, ein quai sempre, scientists. Idees tramen gruppes de lavur che venies anco, quad essi, aber nu stai sim mein vasai che quai fus bella in non dei boom, che tutto es, also quai è piuttosto in plaz de lavur, Nokio lentiro non personas che venien co.
7: Avon che scientists e scientistes lavurne lentiro no a sedrun, vai a un immumen. La via fier federale, che possede l'infrastruttura della Porta Alpina, sta un prim dagli sverda, ed è il CERN sto es eleger sedrun sco sedia per quel proiect. Ussa ves il president comunal de Tujic mo las chances che il proiect purtas per sedrun, e vuol provida quai esser preparaus.
1: Debo non importanti investur spils massa milions chi drova per quella perscrutazione unica. Nus venin sigir puspeia rapportar.

0: Il Gidils Indisch de September perpetnisaus la historia scordata iconica 9-11. Per la 20-chunavla ga commemoresce il mun las attaccas terroristicas cantuc il Stadis Uni el cor. Las attaccas islamisticas con 4 avions de passagiers si las tours del World Trade Center a New York sil Pentagon mazzan bunament 3.000 persunas. Malets de sgarjur en dimensions o mai vasides berjai e las olmas. Maurus Vinzap studiava lu all'Universitat a Charlottesville el stadi de Virginia. A Jan Specia a el raquentau de quei gi traumatic ca emidau il secuntanedils americans ambirs el scoiester.
1: Avon 21 ans, also Silvan Maurus Vinzap, studiau inon all'Universitat de Charlottesville a Virginia. El Seed de New York. El revide il master de Drech e faceva già lu sues notizes sul laptop. Dalla demeun del 10 de settembre s'argorda la un bain.
2: E quel moment che ve mai a temblida quer in margis de las ocles no fa quel in cietl università de nus eran lu quer in temps che eran scola ni alla università in premite cuts laptops in prems schivon venge tu nons keren grad online.
1: A scogliera già lui di quei temps, vedeva un po' tutte le notizie, ma ben erano e internet. E la classe sa dire tutta nina venne tutto malruasoivel. Quei era il momento che in prima avion ha toccato in prima tour del World Trade Center.
2: Allora venne us veu quei un insen fet surreal, nus erano in la stanza de scuola quasi, dell'università, a vaseven lu live, lu in tutto natural, ci è uso. Ci siamo auch in Wonne, questo è un momento fit speziale. Si checken selber, wo mettere Wonne, l'Uvasee è quasi live.
1: Pauk Swenter, il secondo shock. In secondo avion tocca Cellatur. Il Twin Towers sballonen. Malets, che fa un piaghiina. E delle reazioni oder seu Konturen, sargordel, scosci fostau ir.
2: Le reazioni di tutte le persone che avevano conosciuto le leute, che avevano contatti, parenti, amici, che erano le Twin Towers, che erano due morti, a quelle reazioni, quella panica, tutto insieme, che venivano in sbocca imbridabile.
1: Da di momenti in lauter, è tutto se mi dà. Già in gli suentri attentati, il World Trade Center a New York, era l'università, per la medema pli.
2: Virginia era ja la scuola de drecchte militar, also veramente l'istituzion nuk ils offiziers de drecchte militar waren a scuola. Dus roms wäre ja auch un quals insemmen. Allo leu in gi suenter e in sconosceva nel Panzers vini ad an schurmigiau giul an tira scuola, a quasi ne stai pil resti lion.
1: Ed è per el personal ma in la situazione semidata. Maurus Vinzap, il Schweizer, era tutta in Beaumont, in student. El era in Ierster als Elst des Patriots Amerikans. In Smaravie, sil Campus a Charlottesville sin Elkun, auters Elst. In Evenement de Terror ca resta in gi traumatic. Inca Bucalau per Maurus Vinzap, quei gi, ma bain per in Ompitard, quella tonaus in Svizzera. Ed au noz, buon blidaus.
0: Vence ciunon su entre las attaccas terroristicas per deplisser a gurda, de tours terur a trauma 9-11 sia leunga umbriva a sia il titel de la Marella ca RTR a realizau am fleis sin rtr.ch ni via l'applicazion Play RTR.

A quai è tutto del magazzino de Masgi de quai vendergi stils indis de settembre venius preparaus a presentaus de Maria Fieli e de Gheorghina Ianchi, producent Samuel Sossai. Nos magazzins ad un bada pli per tecla, merà, liger, anflais, cun visitanus sin nossa pagina web. Ad Antonesi vigna in quarta vergalas dodis, tocca anche dat la masa, anus gratulain, accompagna musica. Vossa pausa de mesdì. Ciao ciao!

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Magari curachins aud las novitats vessins tercè c'el mon mondi zuzù. Accidents, disgrazias, tragedias, c'è per to con l'entir mon, sco 9-11 c'è sciabagiau ozzavaun 21-11. Magari capetan els avvenimains visur mar, magari se ne dentau ne feig de tir de nus, sco l'accident tragic de din bus plain liut de dei resus all'Engiadina. Dentau un sper tot el trist e negativ, saude e el positiv tia la veta, ciclic. Ed è quasi importante da celebrare le scuole natalizie dei giubilari di Dots. Due gratulazioni sono survenute per l'indice di settembre, quando non sono udiulezze, e dal solito musicale di Vittier se vai svus, se non si è. Al microfono è l'Angela Hendry, cordial benvenuti. Ueli Giger de Rujain festive shot siu si sonta chunaval anniversari. Per el vai nus vognul son dantas lingias. Nus gevijain ti de cor tot mo il bien, or von tot bunas nadat, bia plage e contentiencia. Gaude tiu di e lai festivatai. Marta cun Simona, Flavia e Jessica de Rujain. Das Lied musical per Ueli Giger tjenesch usotz avanzi sonta chunons deriva de Queen Don't Stop Me Now.

Queen con Don't Stop Me Now, divisau pel jubilar Uli Giger de Rujain, che cumplene shots 61 ons. Ottiontons festivesse Christian Corai de Lax. La suprastanza ed ils collegas de cant de la Ligia Grigia gratulation a lur concantador Christian Corai de Lax, che festivesse ils indis de settembre su ottiontavel di de nascienza, division in bigi de fiasta, tot il bien pil futur, e vinavon bia plege col cant e la compagnia El Cor, el qual el conta già da pi buca mainz che curonta ciun ons. Incredibil. A per fa in plajai del jubilare cantador Christian Corai che festive shot su ottiontavel division als collegas de cant al cor viril Lidia Grigia cun la vendetta dils grischs che lo cantau alla fiasta de cant al 2024 a Tron.

0: Santana featuring Mana cun Corazon Espinado. A nus main a giuvalta til Vendelin Cajochen, che les è gratulà. Buonasera.
1: Buonasera, Angela.
0: De chi gratulà is vus?
1: A Juoli. Biennuoli, cordiale gratulazione, to bien, bien prezei, cus beadis, buona sanità, da stai scottieis. Salid Vendelin, ciao Christian, cordiale gratulazione, tu bien, buona sanità, da Deunaga, Curanton, della Ligia Grisa, tu bien, Salid Vendelin.
0: Quai è per giubilar Zuali, Giger de Rujain, scusa, zezzi, sono tacciuna del Christian Corai de Lax o Tionta, a vus vais divisau del Cormisce da Rujain, il Magnificat, tat lainus feit budien. Grazie per il telefono, vinevaun in bide.
1: Bien dia, Angela,
0: adio. Sta bene.

mognas, mognas avens, per truce picciognas, come sentiments, sin biaras duras, adios mai sorpreu, cumbia las fluras, che lasca feu, gentianas violas, e calamandrin, flurs pion anemonas,

In classiker alles gratulations Theophil Kleis kun Flures Alpines divijau quella canzun ola Josefa Kleis de Derdin ella o gratulau de siu fil el Roman Kleis die stat emma sein a festivesots chun conto chunavel anniversari. Schus lai se gratulale numero e 0800 veng 20 30 ne in se scrivere il messaggi WhatsApp 079 200 70 07. Thank you.

0: Ie in quart vergiaulina a nus miranci ciascias la grad las entradas del bogn en giadina de dots. Roman Kleis de Mazain, che festivesse si uccion conto c'un aval anniversari. Cordiale gratulazione, a conquai esnus alla fin dell'emission de Dots als 11 de settembre 2026. Al nom della squadra RTR gratulescio de cor de totes jubilaras e de totes jubilars de Dots. Judec a dia, mio nome è Angela Hendry, che vis de vus vinavaun in Balezia de...
1: RTR Las gratulaziuns. Suente mesdì tal RTR. Con sempre verz, hits e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: las novitats der RTR.
1: Dar l'accident con in busta viadi a Susch en 5 persunas mortas, pliras persunas en veniras blessadas. Ed ils rebels da Hussi an para conquistar in insle importanta en la streccia che maina en la Mar Kotschna. Jeles duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Per il greve accident con in busta viadi, che giliu ier da Tiers da Susch, en 5 persunas mortas. Scola Polizia Cantonale comunicescia, sain las ulteriures 40 persunas a bord veniras blessadas. Dreister delas greva main, e 7 ein blessures mez greves. Totes persunas gen stades en il bus derivien dals Pajais Bass e sain crescides. Per l'accident, c'è un assetz, saia il bus ierso entro mezzdì vinigiu dalla via e cupicià. El è sta inviadi da Zernetz in direzione Susch. La procura pubblica del Grigiun examinesce il cas insieme con la polizia cantonale. La regenza Grigiuna admette in una comunicazione sia sincera condolienza als confamiliars delle sonfrendes dell'accident a Susch. En il rom di una scontrada con il consigliere federale Ignazio Cassis, Oz Asoio, prevesa la regenza in una minuta da silenzi. Era esprimì lur condolienza anzi in la piattaforma Instagram il reg e la regina dal Pajais Bass, Wilhelm Alexander e Maxima. La luna delle consumentes e dels consumenti in Svizzera è ammeierata la vust. Quai mussen las cifras del Secretariat de Stadi per l'economia seco. Dentand restia ella, malgra la recreazione dels ultims mais, ancadina sin in nivel bass. Plinavant al seco constata che la jeud è pi optimistica en connex con il svilup de l'economia specia. In sic main positiv wesen las consumentes dels consument schwitzers scalur situazione finanziala pudessa sviluppar. E nos giain all'exterior. Ils rebels da Houthi an para conquistar in insla strategica main importanta en la streccia da mar Bab al-Mandab, gemeina en la Mar Kotschna. Ordavant an es rebels da Houthi, gen aliats dall'Iran, già conquistar in port important en il west dal Yemen. Questes conquistes noves venien tenor pliras agenturas de novitats probablamein ad restrenger ang pi ferm il commerci dieli tras la Mar Kotschna.
0: La meteo.
1: Oggi stati in amasciaia tra il nivel e solei, le temperature maximali entrante 21 gradi a Quira e 15 gradi nel Valrhein. La fin d'emna due per gronda parte dar aura sui aiva, quai con temperature stenturn 24 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
1: A Quira e la via tra la crociata Schützagarta e il Rosenhügel serrada in oma due direzioni. Quai per via di un accidente, il traffic veng via. In conseguenza dati colonnas nel contorno dell'accidente. Sin l'autostrada A30 in direzione nord stagnesce il traffic tra il tunnel dall'Isla Bella e Rehanau. Quai per via da memia bler traffic.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR.
2: Conscubrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Semperverd, sur il hit, fin ter la scovrida. RTR. Usciveria, scola vita.

La tensión cresce. Il plajair er. Con RTR in fevra da chacha. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da chacha per l'an proxim. Partai con us vostre fotografie del pli bels moments da chacha. E la sera, tra le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da chacha. RTR, al puls della chacha. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: Las novitats der RTR.
1: Per l'accident con un bus da Viadi a Susch en 5 persunas mortas, pliras persunas en venidas blessadas. Ed ils rebels da Husi an para conquista in insa importanta en la streccia che meina en la Mar Kotschna. Ieles trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Per il greve accident con un bus da Viadi, che ha giliu ier da Tiers da Susch, in 5 persunas mortas. Scola Polizia Centunala, Comune Cescia, sein das ulteriures 40 persunas a bord venires blessadas. Treis der delas greva main e 7 ein blessures mez greves. Totes persunas gen stades en il bus derivien dals Pajais Bass e sein crescides. Per l'accident, c'è già una setz, saia il bus ier su intermezzi vini giù della via e cupicià. Elle sta inviadi da Zernetz in direzione Susch. La procura pubblica del Grigiun examinesce il cas insieme con la polizia centunala. Bitcoin Swiss vuol stricciar fino alla mesa dat da tutte le piazze in Svizzera. Scol interpresa della valuta cripto a conferma, du ein fina 60 dallas en tut 120 plazzes al setz principal a Zug crudar da vent. Ragion per quai saia ina reorganisation, tras quella du ein interpresa trander auter daventar pi internazionala. Zug du ein entandre star il setz principal da Bitcoin Swiss. Scol pledader dell'interpresa a sottostriccià, nain las mesires nagut da far con la flaivlezza che regia da pi mais sen il marciada Bitcoin. E nus giain all'exterior. Ils rebels da Husi an para conquista in insla strategica main importanta en la streccia da mar Bab al-Mandab, gemeina in la mar Kotschna. Ordavant eines rebels da Husi, gen aliats da Iran, già conquista in port important en il west dal Jemen. Questas conquistas novas venien tenor pliras agenturas da novitats probabla main, a restrenger anc pi ferm il commerci di eli tras la mar Kotschna. E per finir anc der luni hockey. La squadra nazionale svizzera dels Umens sto cerciar in nov trenader. Il svedais Johann Schönbeck vuol suenter presquater ons dar giu ses post. Ragion per quai saia tenor comunicazion trander auter che veia passantar da plit temp con sia famiglia. Johann Schönbeck venga abandonar ses post per suenter il campionati mondial che liu en vart reis mais in la Finlanda.
0: La meteo.
1: Damaun du ai per gronda parte dar aura sui oliva, soletta main sur las montognas eser da quintar cun incins nivels da cumulus. A quera arriva la temperatura damaun fin a vencia 3 grads, a scuol fin a vencia 1 grads ed a ion fin a vencia 2 grads.
0: Vias e traffic.
1: A quera è la via tranter la crujada Schützegarta ed il Rosenhügel puspe averta. Quais vender che lei stata serrada per via di un accident. Sin l'autostrada A3 stati colonnas in direzione nord, tranter Rota Brunna e Rehanau. Quai per via da Memia Blair Traffic.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Per l'accident con un bus da viadi a Susch en 5 persones mortes, pleres persones en venides blessades. At en la via de Hormus de rasa tenor Greenpeace in a vetta di Ali. Mieles 4, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Per il grev accident con un bus da viadi, che ha giliu ir da terza susch, in 5 persones mortes. Scola Polizia Cantonale comunicescia, sain las ulteriures 40 persones a bord venides blessades. Trais da delas greva main e 7 ein blessures mez greves. Der l'accident c'ha giuna setz, saia il bus ir su entre mezdi, vini giu de la via e cupicia. Elle sta in viadi da Zernetz in direzione Susch. La Procura Pubblica del Grischun examinesce il cas insieme con la Polizia Cantonale. Oz, kurz entro il mezzì, hai da un accident con 3 vehicles sin sviament sit a Quira. Tenor las inconoscientes actuales della Polizia della città e in vehicle che era in viedi in direzione Malix veni sin il vial opposto ed è la collida con 2 vehicles. La tiers en 2 persones venires blessades leva main. La Polizia sclerescia l'andamento exact dell'accident. Il sviament sit e stasera durante las lavurs de salvamento rumida intant è la via puspe aperta. E nos giain all'exterior. In la via de Hormus de Rasia in a vetta di Ali, quai annuncia l'organizzazione d'ambient Greenpeace. In tai frindì sai la grandezza della vetta sa dubleggiada sin var 400 km quadrats. Pia sai ella intant in zig pi gronda che l'hai da garda in l'Italia. Ragion per la vetta di Ali sai probablamein in a taccia dal Stares Uniz sin in a nav iranaisa. Da pilencetta della guerra in l'Iran, ai adina puspedà cas diali che tras dons vida navs arriva in laua della via de Hormus. E per finir anctar il unihockey. La squadra nazionale svizzera dels Umens sto cerciar in nov trenader. Il svedais Johann Schönbeck vuol suenter presquater ons dar gius es post. Ragion per quai sai a tenor comunicazione tra l'altro autor che il veia passantar da pli temp con sia famiglia. Johann Schönbeck venga abbandonar ses post per suenter il campionati mondial che liu en var 3 mais in la Finlanda.
0: La meteo.
1: Damando al per gronda part dar aura sui iva, soletta main sur las montognes e si da quintar con incins nives da cumulus. A Quera arriva la temperatura da maun fino a 23 grads, a Lyon fino a 22 grads e da Scuol fino a 21 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 stati colonnas in direzione nord trant Rota Bruna e Rehanau. E da quintar con fino a 10 minutes da pli temp da viadi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mesdi tar RTR.
2: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
3: Musica non-stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: La Sana Surselva, che ha dato suentra al squitch delle smisce de Lax a Schluein, ha laio svugia l'intera popolazione davat la nuova reit de Sanadat. Suentra l'accidente de car, cumplir smorza in Engiadina, scil plazzal de Baghigè ha giù X in influenza, che oggi la polizia cantonale.
2: Die Baustelle ist als solches signalisiert, wie eine Baustelle halt signalisiert ist. Das tut natürlich vielleicht halt auch gewisse Anforderungen stellen, insbesondere auch mit einem Fahrzeug, das grösser ist. Inwiefern das wirklich einen Einfluss hat, das ist jetzt auch Stand von den Ermittlungen.
1: Ralf Slotzover e Bupli, anterior Präsident der Föderation Schweizer de Balapei Mira kun 93 Sons. Jelle Schun, io sono Georgina Janchi, buonasera e benvenuti. La greva da scienza della nuova reit da Sanadad in Surselva che due in vigor con l'ancetta di Onnief. Il plan della Sana Surselva era da scè vugè delegata e delegai davanti la nuova convegna di prestazione. Ir la velta. Sventer che ha dato critica davanti alle vicineuncas de Lags e de Schluein, due non sbumo als delegai decider davanti la nuova convegna, mo ben l'antira popolazione della regione. A quella fin novembre. Da quella midada sin fundament de critica de quelles duas vicineuncas che sono sortite dalla corporazione, Prisca Biela discureu col presidente della Sana Surselva, René Epp, voleu saper de quella volta.
3: Noi siamo solo di una giura d'aue, magari so da l'aini con cui avevamo la popolazione, l'aini ci ha deciso qui il delegai, la dose finale con quelle di cose, domande di principi, di riproche che vengono a una dina, da dina nell'altra vicinanza, cosa con tutto quel lavoro che noi facciamo, il vostro giornale, quel importante lavoro è per noi sentire la regione di Sanedat, perché noi diciamo che la popolazione deve prendere la decisione finale, allora è qua una decisione che tutti stanno accettando il vostro, per cui noi diciamo, ora domandiamo la popolazione.
4: A te c'è tutte le vicinanze di Andrè?
3: La decisione da parte della popolazione è regolata nel statuto sociale che la maggiorità della popolazione sta di idea alla maggiorità delle vicinanze. Sto di idea a quelle vicinanze che ci sono proprio in da quella nuova convegna di prestazione, da quella buona nuova convegna di prestazione, quelle sto essendo il dovuto accettare la decisione della maggiorità.
4: La mia data succede di un connesso con la critica dell'Ax e Schluein. Da cosa venite incontro dei due?
3: Also nous voulons essere budienti l'antira popolazione decide con el sets lessen je equai du scherst es nels el de vos tornana vos ein alla sana sur selva per ci sia popolazione sa e decide con del de vos vessen us budiene el sentia 9 de novembre ci la maggiorità della popolazione con Schluein con Lax decidessen de var quella convegna.
4: C'è la maggiorità della vicinanza di Budie.
3: Die qua fosse naturalmente per tutto quel lavoro che veniva da fare, als schon da wo sonst fosse qua e per l'intera regione in cinum now worst case, also qua fosse proprio bei bien per nostra regione, nu stein essere al futuro solidarix, nu stein se di dai con l'auto, nu stein se tenien insieme, qua veniesse nu bei da fare senza quella convenia de prestazione.
1: Ascia René, il presidente della Sana Surselva in historia per continuare e che outer RTR il pitart la fin novembre qui vegn vujau. Spendrà l'AVS? Gie, d'anton co, la consultazione della riforma 2030 e d'anton fin, Maria Fiali.
5: Davart sco l'AVS tu hai venir modernizzata, nene il sindicats, las partides e las unions bec per inna. Fin oz an ins pudi prender posizion en connex con il proiect de reforma AVS 2030 dal Cusel federal. La Partida Socialdemocratica, il Sverz, e l'Union Sindicale Svizzera, SGB, beneventen che la riforma na prevese na gin augment della veia decina da renta. Dalle Partides Burgaises ed Unions d'Economia dati tranter auter critica per quai che la riforma pretenda contribuzions bi autes en stal da promover mesires strukturales. Sco proxim veng il proiect de reforma tracta en il Parlament. Bitcoin Swiss vuol stricciar fino alla mesa data tutte le piazze in Svizzera. Sco l'interpresa della valuta crypto a confermare, due in fino a 60 delle in tutte 120 piazze al sets principale a Zug crudar da vent. Ragion per cui sia in una riorganizzazione, tra quella due l'interpresa tra andare auter er diventare più internazionale. Zug due intende restare il sets principale da Bitcoin Swiss. Scoil pledader da l'interpresa a sutastriccià, nain das mesiras nagut a far cun la flev letzta che regia da pi mais in el marciada Bitcoin. Oz, kurz entre il mezzi, hai da ein accident cun trais vehicles sin il schviament sit a Quira. Tenor las anconoscientes actuales de la polizia de la citat e in vehicle che era inviadi in direcziun Malix, veni sin il vial opost de la colida cun dus vehicles. La tiers en duas personas venidas plessadas leva main. La polizia sclerescia l'andament exact de l'accident. Il sviament sit est asera durant las lavurs de salvament e rumida, entant e la via puspe averta. B2 emnes suenter la mort del reg norvegiais Harald il Cinjavel e ussa morta sia sora la princessa Astrid. Quai en la via dicna da 94 ons. Già da pin urella aia elegi problems cun la sanadat, fin la fin aia ela tentant ad ampli las incumbenses royales, ai num en ina comunicaziun.
1: Abumo la Norvegia jen cordoli il balapei svizzer sto prender cumiau din ca es engajau sur decenis ad a contribuau fecce jantir svilup.
5: L'anterior president de la SFV, Ralf Slotsova, è mort cu 93 ons. Quai ha annunciat la Federazione de Balapè Svizzera che veni demanada da el del 2001 fin il 2009. Durant quest temp è la nazionale svizzera trantar autres a qualificada per il campionati mondial. Plin avant al campionati europei che il 2008 giliu in la Svizzera ed in l'Austria.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Il car della Hollanda che veniva giù di via a sa disgraziosa in Engiadina a cumplir smorzo numerus blessai, c'è sala polizia d'Anton, 24 ore spitart de vart rajuns. A nus udine il presidente comunale de Cernetz, il shock qual è gronz, il spetrats tirum frendes a lur famiglias. A vono sono i sguarzi Laura, buon non importante per planisala. Fin d'ema.
0: La meteo.
5: Demain duai per gronda part dar aura suia iiva, soletta mainz ur las muntognas e se da quintar cun incins nivels da cumulus. A Quira arriva la temperatura fin a 23 grads, a Ion fin a 22 grads ed a Scol fin a 21 grads.
0: Vias e traffic.
5: Sin l'autostrada A3 di stati colonnas in direcziun nord trant Rota Bruna e Rehanau, e da quintar cun fin a 10 minutes da pli temp da viadi.
1: La disgrazia de car da dir sera in Engiadina Bassa, cium persunas en mortas cels curonta passagiers en blasai treis gref. I accident, qual esce bidiaus dentro suj a Cernetz, il bus de la Hollanda, ei cun traversa in plazal colidaus cu la safe directiva a venius giud via a cupitiaus din a pleonca giua, scia alla polizia cantonala, informau oz. Martina Gaudenz.
6: Suenter in excursion cul Bernina Express era la gruppa holandese de viadi de Zernetz in Contersuch. Antor in quarta vannes tschun, esi lo veniu ter quei gref accidents in la via in Giadinaisa. Il plidader de medias de la polizia cantonala Roman Rüeg recapitulescha.
2: Und dann sind sie dort bei der Örtlichkeit Less, heisst das, ist eine Baustelle, wo jetzt als Lichtsignal geführt wird, einspurig, sind die gefahren mit dem Car, tun rechtzeitig mit der Leitplanke kollidieren. Und durch das hat es dann den Car dann quasi lenkunfähig gemacht. Der ist dann rechts ab der Fahrbahn gefallen, etwa 1,5 Meter runter und ist auf der rechten Seite dann liegen geblieben.
6: Der Kokilbus hat proprio kollidaus con la safe directiva, quae vimpil moment è un sclareu della procura pubblica del Grischun insieme con la polizia cantonale. Sin la demanda schil plazal setz, vedi giù in influenza, manager Roman Rüeg.
2: Also die Baustelle ist als solches ist die wirklich signalisiert, wie eine Baustelle halt signalisiert ist. Das tut natürlich vielleicht halt auch gewisse Anforderungen stellen, insbesondere auch mit einem Fahrzeug, das grösser ist jetzt so. Inwiefern das wirklich einen Einfluss hat, das ist jetzt auch Stand von den Ermittlungen, um das herauszufinden.
6: Wie eine Wann akzentuierst du L, Kim Plazal sei de Prinzipi in einer Situation provisorica. Et e wenn ich l'uvrau kun auters Elements per manail Traffic, a schieke la Safe Direktiva, wegi entschied zu nus Auter ka normal men usitau. Differentes Medias weven e rapportau kil manijuns wegi stu unci in Krap. Quei conferma la Polizia den Tombo. Il accident segi estaus ina gronda sfida per la polizia a las colonnas de salvament.
2: Zeigen ist auch das, dass die Rettung dort vor Ort, dass die wirklich dort nahtlos funktioniert. Mit all den Ambulanzteams und auch mit den Rettungshelikoptern dort vor Ort. Also man wirklich das Bestmögliche tun für die Leute.
6: Il sindezis, quel segen os tots rimnai, ed es segi os d'analisar la situaziun, a quae sape cuzzain per iamnes. La polizia cantonale segi e en strec brat cun las autoritats holandeses.
1: El leug di accidente in Tocantart, via den era noc polizia, pompier, survenc de salvament, stai in acciune cumplirs helicopters. Domenic Touch, il president comunal de Zernez, exprime ses sentiments.
7: Der Spezialist hat ja nicht mehr wiss ein Accident in dieser Dimension. Die Reste halt schon, die Kommune ist natürlich, die können auch schon laut, aber auch die Kommune natürlich, wenn sie einen wieder durch als Ferit, wieder durch die Familiar, die sind in Hollandia, die sind so weit durch die Quai, aber sie ist kapital. Und nun Reste in Tant in Gott, dass die Gewissar an dieser Laut wäre Forze.
1: C'è che in Stiles Duez della Vishneunka il momento della disgrazia a El raccontau a Florin Juan.
8: Erzeve mezzdì, quartens las cinch. Il telefono di Domenic Touch, presidente comunale di Zernez, o sclingiò. Assai capitò un accidente, giusto in Zusch. Un grand e gref.
7: Allora va in avera svelt, clappa un telefono della centrale della polizia cantonale da Coira a dirci che stai in avera località per mettere in gliot. Ci viene un care team per aiutare, forse mettere ciò, hotels e scalmare gli altri non ferite. E perché vengono subito organizzare la sala di ginnastica, a Zernez organizzare, c'è una bottiglia, c'è la resta verde e aspettare in avanti c'è la paina nuovi comandi, nuovi giovani della polizia cantonale.
8: Svelte der Körper auch klar, dass die Passagiers sind nie transportiert ins Hospital in Vizinanza e c'è la sede di ginnastica non vengono wieder. Domenic Touch ha però voluto ire guardare svessa in postut cu ci vo alle persone involvidas il salvamento delle persone disgraziades. Que però pur vers mezzanotte, curcio tutti i morti e ferias deren transportos da vent del placil.
7: In postut levi vairas cu ci pompiers da nos comune, an, e quelsa naturalgi una greiva lezia da gli occhi aggiudaggio la, era il pompiers da nos blera gli occhi giovani ci aggiudato ora forza gli occhi ferida, forse non abbiamo i portretti, per quel spesso naturale ci sono buoni a lavorare i portretti, però ai ladri al giusto momento ci hanno messo in piedi.
8: Tenor Touch si incontreranno le persone involvite dal corpo da pompiers da Zernez il prossimo giorno, qui per elaborare le impressioni di quella sera. Intanto, spetta il Domenic Touch e ci sono più informazioni su questo accidente o potrebbe capitare.
1: Las inquisicions quellas marchan depi ir noccia sin nossa paina web tenins sil current davart tot ils svilups.

Quai è tutto questo al Davos Magazine. D'informazione per questo tema che veniamo preparati e presentati da Maria Fieli e da Georgina Janchi, producente Samuel Sosai. RTR.ch, ni play RTR per tecla merà a leggere e un da pli. E in hoia è in quarta vergaula schun, RTR Fabugen compagnia, direzione fin del G, dilemma de lavur, a tocan chi dat la mesa, a nus mi den lu el modus sportif. Con musica, lancetta in a cacatapotescia na voce, a zons. O cionta.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavischai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavisch da RTR.
1: Presentat da fleurop.ch.
0: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

0: Ma con musica da Matteo, che da tutto un'ora un po' il città per un qualche traccio e si veniva la ciuna mesa.
1: Una bella sera con RTL.
0: Di ei pulit autorot la metropola da New York kinsgi che la dirmi mai oz vigne di ne puspei quiet. Tanton eisileu os mietzgi las indige mese il gi kuns commemoresce per la vence ciunavla galas attaccas terroristicas da 9-11. Tanton en zavit se raduna a Ground Zero pia leunua che la stuors del World Trade Center steven tocan il moment de la sgarjur ca paralizau a shockau. Tutti i nomi delle buone 3.000 persone che sono venute smazzate vengono prelegi la prima gara, ricordano in quarto centenne più tardi e di tutti quelli che sono morti più tardi delle conseguenze del 9-11. Ad enemiez questa raduna sembra c'è a guardar vini a New York e un sportivoz, il gigantic Arthur Ashe Stadion Nuokin Quartet che è restaust il Zumans se dualesce per vini al final di US Open. Delle fische per dinze due spleize in nostra misura sportiva, io sono Georgina Janchi, Shalou, Mainza.

0: Uns dal sport.
1: Cun RTR Direcziun Findemma, a quella porta è la decisione che guadagna il Davos Grand Title de Grand Slam e la stagione de tennis. Della donnas vegni il duel dentro la numero in alla numero 2 del mondo, Arina Sabalenka e Yelena Rybakina, che hanno eliminato sulla via il finale Jessica Pegula e Coco Gauff. In porta d'Anton Bo, scol duel finale a US Open entre la belarussa Sabalenka e la kazaka Rybakina va a fin. Rybakina diventa cool Grand Slam e a fin la nuova numero in del mondo. Sabalenka, che ha gudignato Jon Vergau a New York, viene con defend il titolo Buda Gudinè ulteriore spunto della rangazione mondiale. Rybakina d'Anton de Bers, suenter chi occia al finale e staus cei on stazione finale per la US Open. A nus figlieno sono in corto intermezzo musicale a lume renza sils duels da miez finale dils umans che in lu cusera questa notte alla metropola da New York.

Quai è ieri il venerdì sera in quart alla sis d'Anton che bu gartigiau alle donne al Davos Grand Slam de tennis della stagione gartegge sigir al Zumans che gli americans han indil slur el final che sa combatter per titel a trofea a massa honor con quel che dat questa notte in miez final stette americana US Open denter Francis Tiafoe a Ben Shelton. Shelton a numero 9 del mondo che ha eliminato Carlos Alcaraz sin sia via el miez final. Ben Shelton è con ses 23 ons schon staus. Duas ga en miez finals de Grand Slams avon 3 ons vinius eliminaus de Novak Djokovic a New York di on vergau a Jannik Sinner impedeu de vini el final di Australian Open. Seu adversario compatriot Francis Tiafoe survegna questa notte la terza chance di dominare il finale di US Open 2022 ha sparso contro Alcaraz 2024 contro Taylor Fritz in persuenter Chun Sets. Shelton Tiafoe dati questa notte ne vende l'inna Temps Schweizer. Avon ne vendelas nov dati il duel Alexander Zverev Karen Chachanov il tudesch Zverev lo numero 2 del mondo va sco clar favorit in quei miez finale conter il russ che sin platz 26 Zverev è in top forma e staus uon els finals de Paris de Wimbledon il French Open a el Gudignau New York al toconos dominau in soliagato con el final quei è schon in temps nervosa von seasons cula la finale spars encounter gli austriac Dominic Team a quei malgrat che Zverev ma nava letze ga con dus sets a vantaggi. E sa mettere un per quals quattro che hanno di sil plazzel Gron Arthur Ashe Stadion cusere il G con tutto il commemora per la vence ciuna vlega 9-11 vigne tutto nor e bugrat sci sempre.

0: Novas ort il mund al sport der RTR.
1: Il Balapè Svizzer sta prender cumiau da Ralf Slonzover, anterior president della Federazione Svizzera, è morto la via dicina da 93 anni. In suo tempo d'uffizi e in marciau vengono messi in movimento da bene, per esempio l'Euro da Balapè, il 2012 in Svizzera ed in Austria, in una qualificazione del Balapè Svizzer Spiel Campionati Mondiali. Ralf Slonzover ha presidiato la Federazione del 2010 toccano il 2009. Mi denti il vello è di Dunbar dalla Irlanda a Gudignau l'etappa di montagna della Vuelta e la terza ganzia carriera che viene da Gudignau in etappa il Tour della Spagna. Qualche combattente davanti il classamento generale è in tutti vini con in ritardo di 10 minuti sin Dunbar la arrivata. Da me un specialo l'etappa royale alla Vuelta. Hier a Stefan Künga un triumfau con Gudignau la corsa in contralura ad ozzo c'è il profi svizzer dice adios Vuelta. E la terminau la corsa anticipadamente Künga vuole spargnare forzas a se preparare optimal per la VM de velo che c'è voluto oggi vi surmar il Canada a Montreal. Alla VM parte il ciclista della Turgovia dove la corsa contralura e la stafetta miscedata at e la corsa da via. Ad un curling, Pauks Menzo, entra Silvana Tirinzoni ha terminato sia carriera da venta e la chef tranadra a zvar dall'equipa nazionale de curling della Corea del Sud. Quai fa Tirinzoni a save con in post via reti sociali, lanciata del Mainz ha terminato tutte le formalità. Su entra varga dus decennis, Sil Glatsch, con ingegno e propria precisione pils craps a Silvana Tirinzoni con argien olimpic intorno a Culiez a Milano, terminau sia carriera a Voluspia da Vinevon tut sia massa esperienza a sa vida a las curlistas sit coreanas.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun urs in Cadisch. Il tema principal è oz gli accidenti in bus ier elengia di Nabassa. Da Fraton conferma la polizia cantonale che ciun persona è morta ed ulteriore 40 blessadas, da quellas 3 grevamen, siat miez grev e 30 blessadas levamen. Tutti gli passagieri vengono dalla Olanda ed egni trasportati in spitals per trattamenti medicinali. Le 100 persone morte entrano la polizia e un bu identificate. Per tu conto la ragione degli accident, dati a un'egina di informazioni segire, la polizia sa ebo confermare a porz da medias che il chauffeur agi stuivunci in crap ni grips in via. Le investigazioni continuation. Ier quartamon las chun, il bus in via da Zernezza Susch, News Giud Via, a Cupiciaus da Tierd in Plazal. Da sanare l'assicuranza per vils e survivenz AVS è in d'accord. Ma il co sparta ils menis en la consultazione che ida a fin. La Varza Niastra, cul Socialdemocrats, ils Verz e l'Union Sindicala beneventan che vi imbu alzau la vigliadicna per retre l'AVS. Da alzare la vigliadicna minimale, che in sare tre, da ciuncontozzi in 63 ons, è in identon bu d'accord. Quei seggi entapeisa pensionamenti anticipai ai giunum. Dalla Vart Burgheisa, con le organizzazioni d'economia, Dentonels, Liberal Democrats, la Partita Popolare e il Center, vi in critica fondamentale. La riforma alzi soprattutto le contribuzioni, anstelle da prendere misure strutturali. Quei che permette e debatta splendenzione nel Parlamento. La noce vergata in il sprizis dieli cresci marcantamente. Per part costava in bucin dalla sorta brand tocon $9, a scibiasco da pi 4 mens bupli. Una delle ragioni per cui sigl è tenor els experts stau che il rebels Houthi han conquistau in port el Yemen del West, quelche monta che una ulteriore via maritima per trasportare gli eli silmun e i zucquic, quei sper la bloccata dalla via da Hormuz. Se lungi il tema sperozz, vendergli sera, io giovi sleun in abiala serata.
0: In abiala sera cum RTL.
2: Ma esce la fin dem e per incevere ne ascio non c'è tesi in gi, calai vini d'entrena di ne puspei pensivs, calaventa traumas fora in plagas, las attaccas de 9-11 can ozavon venceciunons mi dau il mon.
3: In gi de bergi, in gi traumatic, in gi ca abu calau quegi mo ben calau su entrim per ons.
2: Maurus Vinzap von Venceciunons Student dels Stadis Uniels Regorda raquinta e dientir secundene dels Amerikans ne vende quaigi ancontr tut iester en lurtera. Con vus ogni moment, Georgina Yankee.

0: Damaun a la saira.
1: Il Gidil Zendisch de September per Pernisaus la historia scodata iconica 9-11 per la vence ciunavla gau commemoresce il munles attaccas terroristicas cantuc il Stadis Uni el cor las attaccas islamisticas cun 4 aviuns de passagiers si las tours del World Trade Center a New York sil Pentagon mazzan bunamen 3.000 persunas. Malets de sgarjur en dimensiuns on mai vasidas bergai e las olmas. Mauro Svinzap studigeva lu all'Universitat Charlottesville el Stadi de Virginia. A Jan Spescia el raquentau de quei gi traumatic ca a emidau il secuntané dils americans am virs tut i ester.
2: Avon venti un ons, also Silvan Mauro Svinzap, studigiau in on a l'Universitat de Charlottesville, a Virginia, el sit de New York. El revid il master de dretch e fageva già lu ses notizes sil laptop. Dalla demeun del 16 de settembre s'argorda la un bain.
3: E quel moment che ve mai ad emblidai, quer in margis, la socialis nova, quei in città l'università, nus eran lu, quer in temps, in eren scola ni all'universitat in premite cu laptops in prems si von venge zu uns kern grad online
2: a scoiera ja lude cu temps vedeven bo tots notizes ma bei rna e internet e la classe so die tutanina veniu tot mal rosaivel cu era il moment ki in prima viun a tocle in prima tour del World Trade Center
3: allo venus veu quei en insen fit surreal nus eren en la stanza de scola quasi de l'universitat aber seven lu live lu in tots natural ci e un so a ci amara u vina von questo in moment fit special si checken selber bo mettere von lu vese quasi live
2: Paux Winter il second shock in second avion tocca cella tour ist twin towers schbalunen malets che fan pialgina e delle reaktions oder so konturen Sargordel, schoschi vorstauier.
3: Das Reaktion der tollen Person, die aber grosch lelleut, gaveva Kontakt, Parenz, Amiz, Kernelas, Twin Towers, ken nu e Mords, a qualas Reaktions, quala Panik, a totten semmen, que vinyins buken blidable.
2: Da di moment sin lauter, oi totse mi dau. Ja ingi suenter i attentat, sil World Trade Center a New York, era e l'universitat, bolle med emepli.
3: Virginia era in la scuola de dretsch de militar, also veramen l'istituzion nuk ils offiziers de dretsch de militar waren a scuola. Dus roms veve au con quals insemmen. Allu leu in gis winter ein sconosceva nils panzers vini ad an schurmigiau giul an tira scuola, a quasi ne stai pil restiglion.
2: Ed è per el personal moin la situazione semidata. Mauro Svinzap, il Schweizer, Era tutanina bumo in student, el era in Iester als eilst des Patriots Amerikans. Ins Maravie, sil Campus a Charlottesville sin el kun auter seils.
3: Qua mi dau quei om komplett, e la situazion kule jeut, also normalisau a quei in Sommerbuk per quei om, in salu veu veramein, per els eren lu tutanina tocco als di l'exterior. Eren jeu di l'exterior, ci, kere ci, schnere Schweizer, ni Tudest, ni Arab, ni Chines, querlo per els totentekel matemnus, qua mit au komplett.
2: In eveniment de terror che resta in gi traumatic. Inca bucalau per Mauro Svinzap, quei gi, ma bain per in un pitard, quella è tornaus in Svizzera. Ed au noz, buon blidaus.
1: Per de plisere gurda de tours terur a trauma 9-11 a sia lunga umbriva sil titol de la Marella ca RTR a realizau am fleis in rtr.ch ni via l'applicazion play RTR sco un autres aspekt centurn l'antira catastrofa. Danton eisi Mietzgi, dies vergaun las dudige la metropola de New York, kinsgi caladier mi mai. Otsons veni aber adine puspei quiet. Millis envit seraduna a Ground Zero, leunua calas tours del World Trade Center steven, tocan il moment de la sgarjur ca a paralizau, shocau. Tot ils noms de las bunamen 3.000 persunas ca en veni desmazadas venien preligi a la prima ga seragordens in quart cent ne pitart e de tot quals che in morts pitart de las consequences de 9-11.
4: Israel.

0: Vegn vergau la sisa, lu veis schon viu ella la novissima serie da de RTR Sidalp, cun us vein astiau a cumpignai in antira stat pisturs silas Alps da Breil.
1: Se ti vas Sidalp, ecco esco il virus.
2: Per me è quei, pina droga.
3: Entweder hast du auch ein bisschen Ideen rein, das Kibble ein bisschen.
4: So ein mulmiges Gefühl, ob ich dem gerecht wäre und so.
2: Deine Spiede hast du, deine Sidalp.
0: Da quei de treis meins an els la responsabilitat per cients d'animals. Viven sempel cun pauc, ston fa fruna tut les lunes de l'aura, ston vini a frida cun situaciuns d'urgenza nie de prigels per lur muaia. E la seria in prendenza, per exempel, de conoscer la Alexa Albrecht de Dardin.
1: Mies caures an il supremes tiers che je vevel setz, et quei stau endlich schien a fina mira ossa, weil ich setz mir's kauras. Ja, wes blibucent wackes, et end a bli, aber sil meiz en sa tschai. En blibucent fuss ja wina pura, lusse wes ja fallen tiron, tscha ge vices il blibucent.
0: Ella che apri uon in prima ga essi a scaura za d'alp si l'alp de vacas mumma che la ha giù quitau. Per tot in autor compognei Otmar Cadruvi se decideus.
2: Ti cisto svesi d'alp. Ci prensi duas gilines, ci prensi duas gats. Sto fa bene a ti, sto ben ceo.
5: Gaia! Gaia! Gaia! Gaia! Gaia! Gaia! Gaia! Gaia!
2: Alla salegda, alla salegda sono fette nicun.
5: Niumenda.
2: La caia è buona uccione, io sono venuto con tre mesi, si d'alp. Ma lui è venuto con un pindro in team.
0: La stat d'alp definitiv buo dinamo con idilla romantica sco da bars che conosciamo buo traccian che gli d'alp seggi da vasè. La strais parts da nostra serie d'alp che vus in fleis in rtr.ch via play RTR.
6: Danus, Danus.
0: A mens de setembre cui va bumo per Selvagina en nies cantun sin massa vectors dat RTR mobain epils animals de nets. Ca se peina no se per tornai va de la stat Sidalba na vosa casa tir patrunes e patruns de tot ils gis emmas a mens de la vita ad alp gil pistur ot marca druvi.
2: Jau ai dus gis che vai en somma bubugen Sidalp. La scargada, la cargada. Perché è mide ci c'è, e invece in cervi ci c'è, qui ci c'è per spenif, e che io se sto vincevo.
0: Ed anton arriva eba il G de Cicei che va a fin pil personal si las Alps de Breil el sapeinen de vosa noc en tegias de meun el G de la Scargada. Ina Scargada ca gronda tradizion a Breil ca carmala di neplunas de hosps turists de RTR e vit sapina cun cameras microfons nus amatin live la Scargada de Breil de meun navenda mezzi cun in live stream via la nostra pagina web a Play RTR per tot qualsca massa in bugien s'andanton buasser della partita ma l'esgi e vala la pena da mera via deni momento.

Quella che stiamo oggi di Buschen per pass con vus e per schmetter con quei en 4 minuti dati la sisa mesa lu resuna musica instrumentale per in ora ortvies radio cusera si c'è per tutti gli amaturs e amaturas da Marschs Duri Janet, dirigente cornettist passionau e in fan de Marschs. Per nostra emissione della instrumentale a el preparau in buche de suns e tuns de Mars Kaplein Adel Fitch Fitch Bain. Ci vijain bien divertimento con quei avis e Georgina Jankius definitiv naven fijai na bella cumadevla sera fin demma ciao ciao abugento con la prossima.

0: RTL, l'instrumentale.
1: Es un duria net, de Tschlin, sun stat Blerons dirigent de la musica de Tschlin, na natural grand gust de musica ed in special de marches, e per quai na e grand plajair de poder presentar oz in instrumentale cun differentes marches. Al cumanzamaint vain una marcia de Arthur Nai, un figbun componist de marches, e quais la marcia Vivat Luzerne, sunada de la Swiss Army Brass Band sot la direcziun de Andreas Spöri. Qua ci imponesce la al più ferm es il grandioso alla fin.

Grus andas Vorblental in a marcia de Stefan Niecki, quai in prima lingia per vid al componist es un in admiradur de Stefan Niecki, ma er in sic quella na es una fingia pro la musica militare alla recruta. Il lura amo l'interpret al Schweizer Armeespiel cun Josef Knoss. I Josef Knoss es per mai er in dirigent cena ad una der ce admira.

Nova Nüste dudi al Florentiner March, una dallas più bellas marchas ci dà, suna des Berliner Philharmonikers, i osa paresa mai mobel a fare in congual con una gruppa pitchna, la Mnosil Brass, ci ridue quai sul minimum de qua ci dovra per sunar una marcia usce, ma es un usce specialist ci san precis c'è ci dovra l'ora per far essere ad una mo figi buona la marcia. Quella versione non plagia mai Ordvard Bach.

Gandria, una marcia de Gian Battista Mantegazzi, la vignora il temperament tessinais talian, i quai en plaja era mai fig bain quel drive ci ansu. I la Gandria nae bot preferi in Sicina mo celis main conciente scola Bellinzona. Totes duas sun bellas.

Erzherzog Albrecht Marsch de Karl Komzak. Quai s'podes dir üna de las marches che la musica de Tschlin a adüna der Cessuna. Quai a cumanza fin già pro mes Bassegner, davo pro el dirigent ses fill de Klajanet, i lura na è tut, i adüna craia an els musicants suna figent quella marcia, o sece i fus forzer impa la marcia della musica de Tschlin.

Mes nomes Duria Net, wo vavet tudi l'emission instrumentala, quai una becun marches, c'en a gnu grand gust de poder gevujar tot questes, i finir podesna quell'emission con la marcia Arnhem, una marcia c'en a figient, per vida qua c'è là su in drive ci gira i natural in bel clinch plain, una marcia c'en a ir fin già interpretà. E già vus a vo tots auditurs e auditurs una bella saira e in avant bler plagiar col RTR.

0: RTL, l'instrumentale.
1: La saira da RTL. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nua che la musica e da casa.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun urs in Cadisch. Il tema principal è oz gli accidenti in bus ier elengia di Nabassa. Da Fraton conferma la polizia cantonale che c'un persona è mortas ed ulteriuras 40 blessadas, da quellas 3 grevamen, siat miez grev e 30 blessadas levamen. Tutti i passagieri vengono dalla Olanda ed egni trasportati in spitals per trattamenti medicinali. Le 5 persone morte entrano la polizia e un bu identificate. Per tu conto la ragione degli accident, dati a un'egina di informazioni seguire, la polizia sa e bu confermare a porz da media che il chauffeur ha distribuito in crap ni grips in via. Le investigazioni continuation. Ier quartamon las chun, il bus in via da Zernezza Susch nius giud via, a cupeciaus da tierdin plazal. Da sanar la sicuranza per vils e survivents AVS en ins d'accord. Mo il co sparta ils meinis en la consultazion che ida a fin. La Varza Niastra, cul Socialdemocrats, ils Verts e l'Union Sindicala beneventan che vi imbu alzau la vigliadicna per retre l'AVS. Da alzare la vigliadicna minimale, che in sare 3, da 58 in 63 anni, è in identità bu d'accordo, quei seggi entapeisa pensionamenti anticipai ai giunum. Dalla Vart Burgheisa, con le organizzazioni d'economia, Dentonels, Liberal Democrats, la Partita Popolare e il Center, vi in critica fondamentale. La riforma alzi soprattutto le contribuzioni, in stile da prendere misure strutturali, quei che permetta e debatta sulle intenzioni nel Parlamento. La noce vergata in il sprizis dieli cresci marcantamente. Per part costava in bucin dalla sorta brand tocon $9, a scibiasco da pi 4 mens bupli. Una delle ragioni per cui sigli è tenor dels experts stau che ils rebels Houthi han conquistau in port el Yemen del West, quel che monta che una ulteriura via maritima per trasportare gli eli sul mun e i zucquic, quel sper la bloccata dalla via da Hormuz. Si lungi il tema sperozz, vendergli sera, io giovi sleun in abiala serata.
0: La saira der RTL.

musica per in escadin. Per dai. Per mai. RTL. Per vous.

0: da schia, Vainus Schnitzau oz cun in Politschlansch gau cun nossa Niestock auf der Jagd als grosser Berliner Blasorchester Vainus und du questa sera per da lanciata il solito caccia. Oha, a dose vai musica an stai. Vai so dütsch gwaid ich. Also, nus dein a slitz de caccia, no loch chiem. Vai inventi chun 30 e dal telefon vai au schon a jem prem che telefonesche a ca a fag vi mi mai a schiner vuse che vai schon bodu controllo da mes nufska. In a biala buonasera Enrico Florin de Semeden.
1: Buonasera Gabi.
0: Buonasera.
1: Scusa, tu che ca slo fain che mezza jassa.
0: Che vuol quei di? Ah, gie!
1: Surprise tot!
0: Gie, ti svenius cun l'auto in stiva mia, pure main.
1: Sì, proprio.
0: Exact.
1: Cun l'auto da posta, bo.
0: Rico Florin, du miniau la Jamna?
1: Stat fantastica.
0: Stai una buona Jamna, sì. Aber bo giu vacanzas?
1: Jamna di una vacanzas, spu dei jons.
0: Ah, c'è bi.
1: A du vacanzas non sai neanche ci si desse.
0: E mi c'è caso che ti asciugas gudì, eh?
1: Sì.
0: Ne ho mandato il salito questa sera, Rico.
1: Il salito va un Ionina Porta e gratulese il presidente Cerf, e un saluto era Monica, la sua donna. E loro vanno avanti il salito a Pedro Cagliuna e la sua donna Anetta e a tutta la famiglia. Già vanno avanti in bocca al luf e speresci. C'è tua nera mocciaccia e Monica Porta. C'è tu se mi serve c'è da cerf, io non ero niente.
0: Monica ha detto che la vedi creo più bien la cerva e la pia e la creo e la ha bien il camoccio creo.
1: No, sono il cerf.
0: Sono il cerf, bien, ti sa.
1: Sì, sì. Vabbè.
0: Tip top.
1: Ma c'era di una buona. E ma lei crede da... sulla charm da chiamoci da mestrar el fa d'una la violina tassi squis
0: no
1: poi è la chioma da vos o da vant adol schlegel che ci dis mis anti la dosa grat bain e do su enta e da che ne schwimantada. Loro mangiano qua e scocciano crue da vendere agli uomini, qua guardano con una violina.
0: Merati, a quei gusti bene?
1: Ma qua è grandioso.
0: Prima?
1: Geniale.
0: Salù, vamos per la violina, ha?
1: Ah, sei io.
0: Prima se devo dire tirarla. Rico, lei non c'è con hai. Musica?
1: Hai, ja na sauze ci c'è tu c'è ta.
0: König der Bernina vai au privats.
1: Hai, piglia quella.
0: E qui bien als Bernina Boys, un grazie al Federico Florin.
1: Non a quas Bernina Boys, quas mis amis, no in fact 30 ans ensemble musica e quais in toc c'è in tutto sud dell'84. E la trombetta è Werner Horber.
0: Also costa ti scrissi registrazione 1989, io leso sbu. Courier,
1: ma quad era al speciale.
0: Ah, ok. Bien. Salute Linus, König der Bernina, in biala sera, Rico Florin. Grazie per il telefono al studio. Bellezia sera, biala fin di anno.
1: E saluto a tutti i ciaciaders e a voi il studio. Grazie, Gabi.
0: Grazie a lei, stai bene. Ciao.
1: Tschüss.

0: Il Bernina Boys School, König der Bernina, sind gewiss der Rico Florin, che va e Ozen. Konkurrenz per Nies Radio DAB+. Al Telefon, Elsa Litz de Caccia e nostra Stiva da RTR, Mario Meissen. Ciao Mario, benvenuti.
1: Ciao Gabi.
0: Quella Caccia da tocca a noi.
1: Piuttosto nuot, dialoga, caule bien, aber schau, wenn es dran usi un nuot.
0: O se stossi studia, was di si ria in a caccia?
1: Nein, ja, man in Berkunz.
0: In de Berkunz.
1: Denn du musst es um wie ich Berkunz.
0: Ja, ja. Da, da ist wie
1: un ja, wo will ich es, to, bei mir, wenn es da ich wohne, nus wir sind, aber sie werden es mir die Kamotsch, in die Tschawas, aber wenn ich in der Fahne, wo gar momentan. Aber die, wo ich bin, schon, nus ein Pedro.
0: As gudi un Paolo Bialaura.
1: Quoi è stato volume me ma caul, aber io son bise, son ets, aber c'hai fos alte bien la pleve, quoi fos alte bien la natira do vas letza.
0: Absolut, abstrahau de la caccia, isto è esser aura per la natira, a bomo per la caccia,
1: na vi.
0: Asi è sai. Mario, a chi te metes als salits, historias, a chi volas dici chai, a chi volas bo dici chai?
1: Salits hai io schon impegno.
0: Salut.
1: Io premi, nega, moje famiglia giugioin, moje donna, moje feia, culze fons, lu al Diego, che va e caccia si broi, lu lessio a di da mio fra, ad al Pauli, che cao entegio con moi, allora, cioè, io che grazie a Caumo, non entriamo la Val Roussain, als da Roussain Tron, a Cyril al Albert, allora veniamo a Zorlix, al Sandro, al Toni, al Georg, allora giù Plante di Novola, da Zosangs, al Schlosser, al Cadof, allora Bacons de Dens, al Marc, quasi Taurio Serra, che tu lasci in Ballezia Tau, ad al Lucas, allora la Barla al Gusti, allora faccio un gran paese, ma in giusto che ho incidente, e poi il Cristo l'ho causato il telefono io sera, il Michele, quels, da letto tutto quella gruppa, allora da Adrian al Randolph, allora un si intermedio del Marcellino, a si è due felci, allora insomma il scacciatore dall'unione del Pez Festoz, vuol dire quello che si dice, non che si l'ho costruito duin, Sergioin Arioin, re, allù, tutti i cacciadori dell'Unione da cacciadori greine, ad un principio di tutto quello che non conosce. Se vai andare a mezz'ora, ci stanno di un male, ma non può prendere me ma greve.
0: Questo però è un fermo, per cui dati i differenti seri di caccia sparadina, per poi se vi prendere su interscienza un blidau anziché. Io radio il Silvio Zeiler un blidau. A io vado che sto più da in Ligiondia, ne vi? A quei beni là.
1: Io sai, al budato di Ligiondia, siamo ai Medina.
0: Ti quei che è un buscio biasa, tutto un capita, ne vi?
1: Quei sa, è, quei sa, ma a breve sto avendo pazienza, a gude la natura, a io bene, ne vi? Io io so, io ne. A Mario, stetti sounds, a tutto so, io.
0: Io c'è il principale, che svegni a Dina, contents, bo frustraus, ma ben contents e teglia con ni senza preda, ne vi?
1: Genau, so
0: e contents a sounds. Mario, non svenzam ciao in de tes canzons preferides.
1: Ja, genau, quella Selegines da Alexi a Marcus.
0: Da leines fei bujen, Mario. Bo piar de la speranza, tot ven bien, ne vi?
1: Voi ven to bien, un grazie
0: fei. Ciao, un grazie le tipe al telefono.
1: A tutti, una bella sera, a ti, ne vi, ad in autrega.
0: Ciao, ciao, in autrega.
1: Ciao, Gabi, un grazie.

0: per Mario Meissen. Saligina de Alexi e Marcus. Jelas ventina, ventina di vastel de quella sura, sosa, dalla biala buonasera su Mund Surzernetz, Adrian Shorta. Benveni.
1: Sì, buonasera.
0: Come vai?
1: Ma, tu vai stupendo, sì.
0: A sì stupendo?
1: Hai, das buonissimo, mes frarina, questa sera ho fatto bottina per disfruttare il bog di Ciamoc. E ti lascio gratulare qua atrás. E proprio un bel special, qual vero ti ho messo a corno, also, hai, proprio un bel Ciamoc.
0: Bi, special, qual forse che fai con quel che nias che è il nostro studio, letta e per il CV che sta a gradire. Adrian, quale fai la caura che muoce?
1: Io ho sluppettato la caura di ciò muoce. Più zaire tardi, ma non vai nel blera, ma se c'è un sluppetto, un ciò muoce, quel ciò se quel dici, c'è l'aire mo il blera, la fortuna da far bottino.
0: Allora, quella fortuna si appegli in tic tirvus?
1: Ah, sbagliaci di sfrarsi, eh?
0: Fadri è quel fortunato che si sta al camoccia.
1: Preci, sì, hai al bocca.
0: In quel caso, lì, di seguire el, adivises, gratulations a Delni.
1: Sì, elle è un comune, io sono in tanto mossa in Ciamona, io dormo qui, con Bap. Elle va da maniera a ciaccia di Ciamocci. E lei già può fare bottino, così è proprio, proprio bello. Hai.
0: Con de tierni, con de longe, essas vus sul mondo, da proprio la grepa, ne ho che scamoci, sai, also, yes, che sì, è la montagna alta. Sto così, in ora, due ore, se poi?
1: Ma, als scamoci sono de l'ora del golf, se sono spitz, hai, also, qui va forse da 20 minuti, fino a un'ora e mezza, o due, se può cavinare, hai. Questo scocci in plage minciuna dire ciò muoce, sai.
0: Lo vuol dire che domani hai nome la va Baul, ha? Baul col tepuno lec, Adrian, abab.
1: Sì.
0: Ma perché figlia svus bugien?
1: No, also, se non è in credo tutto.
0: Ma per vus la vai sbugien Baul la domani?
1: Star su bot?
0: Dè.
1: O c'è?
0: Fas budien.
1: Hai, also babs tre sui bot, hai. E io non stare sui se bot.
0: Ok. Basta. In bocca luf a vus dus, demaun a fadri cordiala gratulazion pel boc. Che moch, ne ve? Adrian, nus vain a semtiau musica da Arno Adaldo, als jauers. Levas un salidanzici?
1: Ma io levo semplicemente molta gente salutare quelli che hanno fatto la patente. Quest'anno ci vanno la prima volta a Ciaccio, in posto di questo qui di Cernetz. Questo è un speciale. Il primo anno ci sono le ecco sluppetti, già da uno smomento. E questo è semplicemente molto bello. E da solo si salutare a tutti quelli che ci conoscono ormai, e già saranno avanti in bocca di luf, già dai la Ciaccio e tornare frisce senza Ciaccio.
0: Fegbi Adrian Shorta, un grazie al Feg per il telefono, quel sbials di Vis. Vine von in Bucket Luf, a tutto bien a vus.
1: Lau en
0: Ciamona, su Münd. Ciao, ciao.

0: Il Siauer se caccia de Chamuets. Sin Gevis de Adrian Schorta, ca telefonau de Sulzmund, e la Chamona Surzernetz, a gratulau, con sona siu fra Fedripel Buc Camuets. E schon hier sera vai oggi in juven mat de den Dijons ca telefonau, lu de schuol, oz si in de such gesti. Ciao Elia de Plazes.
1: Allo?
0: Ciao Elia. Ti has detto che ti sei usato in scuola grada caccia?
1: De, cosa sono io?
0: Ne vuoi se con chi è caccia?
1: Io sono comutato, si muteo una caccia.
0: Cultato? È quella in te che tradizione che ti fa qua? Ne è per...
1: De.
0: Ma avevo son, alzons vergai è?
1: De, sono io, è stato.
0: A quanti plans, Lu, che ti sei fatto la patente?
1: Sei bu propion.
0: Sei bu propion. Altat, giuclec?
1: Da conosco un buona.
0: Qui venion, osa altai scottalisman?
1: De.
0: Neve? C'è plaia ti, c'è fastinesce ta Elia della caccia? Che ti va ascoltat?
1: Mai fascinescia se io sai e con il a caccia magari abbia la contrada e il sbiad animals.
0: A si mutano che Gesù qui circa mille si acce un metter sur mar a sti dici si lo vesi ieri ne balette su rovesta.
1: De, qua è c'è.
0: Alla sera? Vai son giù c'è? Lu Freddy si irbien lauter wusen en Camona. Elia, durant quel tat fa China as ti sti en curioina canzun e salida. A chi salidesti?
1: Io salido mia mamma, a mio ba, a mia tata de su casti.
0: Grandius!
1: È un tata de su rein.
0: Je lo spero che tutte le stattes alla famiglia agenu diu tessalit e lia de plazes bia plage en compagnia de tiutat Anton gudi coi temps cun ni senza preda a tornai contenza a casa a Sounds. Ciao Elia.
1: Ciao.
0: A per Elia te lai nostri alte jäger Olschs

0: Questi dritten e quest'au con der alte Jäger, il gewiss de musica degli lia de plazzas che gauda de di a caccia con Ciutat Anton questa fin di amna. Gie, dots venus pus spes vi unanzia la preda, che si non des romances.
1: La preda, presentata alla Banca Cantonale Grischuna, gkb.ch.
0: Gie, adigliai al Marco Falet de Mösteir, che giù la fortuna de vini a tra, Adel a sviu annunzia sia acne preda. Ella num nada men citau in a caura cavriel al sulet animal che la viu tot quels dis ad pli al requintau la Georgina Janchi.
2: La propa gust de la beade che la produis il primo na ciaccia e agnu questa fortuna de slupetar quest ciamocin de ciura.
3: Vies beade corzin ca citau in val duin al requintau in tic sco questau ton pli che stau la prima gan che fa preda.
2: Ele zi quella bonura del cinch con ses bap su not quel del pe del pizzeut anti la val duina el babe slupeta fin già al il prim di e lura ana vis in sembel quist che mocin e forse il derul in compagnia de diverse altre che mocsi lura con el con consentimento mind del bab su una loro nuz de peruna piclarore quist bocchin de ciura. Questo c'è qua c'è un quintà mai. Blair non è una vista una cella dispoi quella è alta.
0: Fegi una biala storia quella da Arno Falet che te la fanao oz. Per annunzia sia preda non si divisione del se capesce è buona fortuna cui valo per tre la sort. Marco Falet è in una gruppa di tre con suo figlio ed in collega del figlio ed el speren che l'uf nel l'uf smondi in forza vine von. Per esempio perché bo è il Tirol del Sit.
1: La preda.
0: Dosa vai o grada virt nossa galleria da fotografies incredibel. Io vesel ca davant la prima fotografia cu vos servis è grad quella da al tauch de Cruna de Roland Tomaget. Am prim vai o marau atrciau. Oh, Santa Clau, atrach, asitau. Incamuc. Na, sonce glau ai zibui el Roland Tomaget ca ina barbuna, ina grandiosa, fec, biala fotografia. El ai busulet, nus vain varga cina vein fotografias, figiai in clics in quelles, scheiss milia curt. Diau prendel giu telefon, cau el studio, ina biala buona sera, cie cau el telefon?
4: Col Andri Walter Mie.
0: Andri Baltermia, da nunder?
4: Sì, da Salouf.
0: Da Salouf. Au oh, Baltermia, sto essi osseveno chi sauda, ha?
4: Ma è un fred bagno, beh.
0: Exact. Andri, co' stati, co' vai con la caccia si Salouf? Vus essas die in vich con una scibia caccia d'urs. Co' funzioni? Co' vai? Co' tuni?
4: Ma anzi, se il mio menno non c'è male, noi siamo in buona compagnia, che è il principale, gli è bel dex in la natura, a chi allora ha anche buon successo, allora è galdinza.
0: E successo vuol dire, cioè?

0: per fich che da credi là insomma smellan zer ha già bisogno tutto in avanti bella ora della natura ha tutto il buon successo
1: Andri asti in te controlla conscacciadurski daten surmiren sur ses
0: ma gli stiamo sur ses a beccansi adesso
1: adesso
0: An salò sarò il buon 30-30, 35, 33 e crec a ston.
1: Qui circa 40% della popolazione, buono main. Gessiao, abbiamo un po' si dire.
0: Beh, knap, ha?
1: Andrino, ma è buon curriccio una canzone insieme. Non c'è da lasciarti buon questa sera per dedicare a tutti i colleghi che c'è d'urs della Vishnaunca di Salò.
0: Perché la pigrina domanda è che
1: non
0: ho bisogno di la canzone da Matteo De Fons che la di Buc Camus.
1: Buc Camus hai conquistato in quel caso il de Salouf, ha?
0: Ja, voglio.
1: Grazie al fec. Andri Baltermia, in carcelita tutti ti hai osa zaneva sono si di nacla?
0: No, io sono un Vishnanka, giù in l'Ufteria Alpina, non ci sono tutti i miei sera.
1: Stibi.
0: Per ogni plan per il prossimo dì.
1: Vai, perché la puoi deponire le vostre buise, grazie a voi esci, con svegnen, io vedo il buono mai noi.
0: Cerco se è, dì.
1: Se lui in carcelit, la vai Alpina, ad al Zustiers, ad è a tutta la flotta compagnia che la vai insieme con te, in carcelit o del studio.
0: Grazie a Vic.
1: Ciao, Andri.
0: Ciao,
1: bella sera,
0: ciao.
1: Buona fin di amna.
0: Grazie a Vic.

0: Al buc camoch de Matiu. Oz vignus divijaus, ei alpina a Salouf, a Andri Baltermia. A telefonau per gratulare l'antira biala compagnia tot els cacciadurs de la Vishnaunca. A ternus, aisi ossa puspeina vush feminina, benveni Marlis Dacal, che telefonesce a nus de Wurz.
1: Ja, ben, ciao Gabi.
0: Ciao. Supon

0: che Marlise senza buco cacciatura?
1: No. No, io ho mio figlio che va a caccia, Eliago, adesso l'idate, le cunine gruppa, sieni in Tedia, le stesse l'idate Enrico, caozze tau in taur, a lui il curdin, a lui naturalmente un iglia dolce. A dice a tutti bene adesso, viene bomba una caccia, a chi viene bene dopo spai a casa. A tutti quelli che conoscono me è un le stesse l'idate.
0: Iago
1: è il figlio.
0: Iago è il figlio.
1: Iago è mio figlio.
0: Ad Enrico si tau otto in taur?
1: No, è mio figlio.
0: A più il venuto mi sa alla matriccia?
1: Sì, sì, io vai, sono più all'invieri. Vado più lì.
0: Ah, gli è stato un metro buono. Ad gli Adolf, il resto della gruppa non è giù lì?
1: Gli Adolf, no, gli è stato un giorno, gli è stato. È il mio auc, allora è il curdino. Gli è stato il cusrin. Ah, io sono cacciolidiato.
0: Tutto prende, sa?
1: Sì, è qua prende, sì, è bella.
0: Adesso in tutti insieme, né uai né sus?
1: Sì, antigio.
0: Sì, antigio. A quei nomi si leo?
1: Adesso fa tutto l'altro tu.
0: Tutto l'altro tu.
1: Gigi, c'è un fatto, lo stanno altri tre.
0: Marlis, divisavo a sti nidine canzone di caccia?
1: No.
0: No, ti has divisavo stress. De co stress?
1: Oh, quella te che io avevo già in quel sconto, lo attacciato la sua canzone per me, a salire la fa il scacciadus tutto.
0: Fegbi, Marlis, gauda la sera sonce venerdì, aspetta fin di amna di mettere il spese d'aula in te che ruota?
1: Già.
0: Shalù.
1: Io ero le usta, mettevi il spese d'aula, sono stata tutta la strada che sono ite trasse.
0: Sorpresa! Coi flot. Marlis, una bellezza sera di visio. A tutti bene a te scacciadus.
1: Grazie, Fis.
0: Ciao.
1: Buona sera a te. Ciao.
2: Quand il sera grand M de mon bras, pourquoi y a plus de poissons dans la mer?

0: Yeah, du sperio che quella canzunca che vai consigliau da prendere de stress agli è plegiu oce la Marlis da Cal ella ha solidau Iago, Enrico Curdin ed Adolf e con son Enrico Persiu Tauch Charva. A nus mein osa au nina galle au no che nus eren schon en son. Biala buonasera ei Alpina a Salouf Sandro de Marmels.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Ce se capitau po mai?
1: Ja, co è capitato in Falonzant, Andrio già ci telefonò. Ah, ambedo da Giovisi, also da scusa te, da gratulare, also perché gratulare da Giovisi anche il saletto. Una certa persona ci è arrivata con la nostra visita.
0: C'è l'usto in uso, ex non si vede, c'è persona che qua hai a cotti
1: salides. Ja, che è Fabio Luzio.
0: Fabio! Wow!
1: Fabio Luzio.
0: Ti hai sniang, te qui è mio prediscorso. Oh, svegliamo tutti nervosi. Fabio Luzio è unito a voi, ma te, che fa il piacere di
1: lui. Sì, no, io vengo a chiamare da Don Passo al Cotternox a fare una visita.
0: Questo è
1: via. Adesso è giusto casuale, ma arrivo anche sera.
0: Questo è grandioso. In tutti là, cosa ha un nel svese nel stai, Sandro?
1: Io sono tutti ora in la tenda. Davanti a starei, io a terra in radio.
0: Ah, ti vedi, buels, che il svese fa un tecnere per...
1: Ja, jetzt sowieso schon nicht mehr verfahren.
0: Per Fabio. Nus len in te gudico, els fan ben vegni, Fabio, il piau, il grigiun.
1: E il mio svelo.
0: Ti si spi...
1: Cosa potete fare se quel canere?
0: Canere per Fabio Luzio, bravo. Quei hai doch in es flotte compagnie che se tegne insieme a che sostegne al Fabio Luzio. Quei hai fech, fech bi. Bi, che le venius, trevus?
1: E anche è proprio bello, mangi il piacere.
0: Salus prenus che vi sia in una biala a lunga sera da compagnia con biabialas e storie di caccia.
1: Mamma mia, è vero, zia. I dati degna da raccontarsi, è tutto ciò, se vuoi.
0: Ah, è minci cas. Sandro, in casa lì è da mai Fabio, all'antica compagnia ogni negata. A noi sono ambitati da salida Giovanni e Monica e Els.
1: Bravo.
0: Fan bien con vous, la una vea il sostirs.
1: E te conosci già Els, eh? Els sono proprio tip top con noi.
0: Flotte qua, si salove. Bien, a te has divisato in toc da Heimwe, fu de Berge her, spronza pleila e a Fabio. In a biala sera.
1: Ir a te.
0: Goodie. Ciao, ciao.
1: Ir a te. Ciao, ciao.

0: Neua in quellas minutas stulidas nossa ura da salits de caccia va plauneta fin, ma escat la pinada, tanto nus va incau a un in, ca vol salida a diavastel fa ben vegni ad el Mario Kamenisch, de Ruaun actual ma in silal per Ruaun, tot per sulz en camona, co quai, Mario?
1: Ja, per parte si longerosa, aber se l'autra vers an se gude ils dies intic, la bia laure dan si l'ruaus ei ebi.
0: Mm-hmm. Aber il feie staus tocken ir ni tocken oz?
1: Tocken ir e let staus, eh.
0: Aber es vus giu intic lec?
1: Na ja, tocken oz, avam bu giu lec, ja, weiss giu la ki giun in prima sera, da se tain a cer, va brer el busi dirsi se gion invedida vos dir, alu va jau Schau la dette del chit.
0: Ah.
1: Schau viver.
0: Per farla si gira, ha già un volentieri lanciato dalla caccia schon fa in. Betrin un briva. Betrin un briva sulla caccia.
1: Vos bo stau si flotte, salute. Stoi bo essere ex nom.
0: Exact. Mario, tutti ne vine von buona caccia, ne avanti essere lì questa sera, stoi buona mania quattro buones dies.
1: Metzalitz van Barbara Tomaget, nus ils cacciadurs de Rueun, es minchon si l'auterella fa la cugina la pronus in flotta in flogentà con una montagnalla, a cui fiende son de pibiar zonz insemmen, vengi un balezze di con ella insemmen, les vi ingraziau un grande main al nom de tutz, quals che se stessi cheu, per sia prima cugina che la fa minchon per nous, vengiu fegbi allegr.
0: Jetzt du.
1: Ad enton, lesso un cacciuda a gratulaun a tutti i cacciudurs de Rueun, i cacciudurs della sección Bosch, a tutti i canosci me.
0: Fegbi. Mario, grazie per il salit al studio e per il telefono al studio. Vine von bia plige ad a gauda quei ruaus, gauda la caccia a Nauadina Saunamain a casa.
1: Grazie, fech, vecchio bugien.
0: Bia la sera, ad en salit a tutti quelli che ti ha salidau. Al quei fasti con la canzone La Paloma.
1: Ja, bene.
0: Al cor mi dau Ruaun. Siat, nu sta la canzone per fini. A bravon, astiau a un tre la sort, cal? E diau vai cau al cedel del Adrian Shorta de Zernetz che gudogna il radio DAB. Cordiala gratulazione, Mario, in abiala buona notte, a toccan in autrega.
1: Ja, ma demma mai in Gabie,
0: grazie
1: a Fitch.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie a Fitch. Ciao, ciao, merci.
0: Ja, per mai esai stau. Per questi amni, da salizzi da caccia, io torno lupo spai, su entra la pausa. Gli avvisi la vostra tutti vina von, in bocca di luf, figliai lui una flotta pausa, a nusso din lupi tart. Mio nome Gabi De Gonda, stai bene, a toccan lupo.

RTL. Musica non-stop. Cun Semperverz. Hits. E scuvrides.

steilas, de Florin d'Arms. Las steilas lev caminen, tras il stir, il sempitern, ferton che olmas schminen, che dat in bab etern. E cui incor ancora in destin, lo amfla ella sera, en ellas il divin. E cun os cors piteschen, d'amur, ni d'adentiert, bufac e lusch clareschen, ed ergen o confiert.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, e dam contiogliada un raz de te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il setava al ciel.